Okay, then I don't want to be. Get the fuck out of here.

Forget.

Buongiorno Italia, io aggiungerei buongiorno Zurigo, buongiorno Svizzera, la nazione che in particolare mi ospita da oltre 50 anni, quindi per molti di voi forse anche di più, chi più e chi meno. Dobbiamo anche alla Svizzera che così ci ha fatti realizzare quando in Italia, ancora adesso è un po' così, quindi siamo venuti qui a Zurigo. Devo dire che dopo l'Italia è la mia seconda patria, sì è così, quindi non potrei mai negarlo. Buongiorno da parte mia, sono Raffaele Golini e da tutto il team di Radio Lora, dallo studio 1 qui in diretta da Zurigo, l'ultima domenica di settembre. Quindi il tempo vola e visto che il tempo vola partiamo subito con il buongiorno in allegria. Vediamo un po' dove lo piace. Eccolo qua, arriva.

0: sempre felici.
1: Ecco, il sorriso non deve mai mancare dalla bocca di tutti noi, nei limiti del possibile. Per piangere c'è sempre tempo, il pianto viene in automatico. Quando avete amici, amiche che vi fanno ridere, non li abbandonate, perché comunque vi allungano, ci allungano la vita. Decidiamo, scegliamo bene chi frequentare, perché può essere molto d'aiuto. Continuiamo, sono che ore sono? Sì, non vi interessa, ve lo dico lo stesso. Sono le 7-9 minuti qui in diretta da Radio Lora e ascoltiamo la prossima canzone. Il titolo è L'ora di cantare. Non so se è l'ora di cantare, ma cantare è la terapia in musica offertavi da Radio Lora e da Raffaele Golini.

È l'ora di cantare una melodia alla moda antica come il sottoscritto. Sono antico anch'io e molti di voi lo sono come me. Quindi un forte abbraccio a tutti. Abbiamo appena ascoltato È l'ora di cantare per la serie Canta che ti passa. Che volevo dire? Ecco, saluto tutti quelli che mi seguono in diretta Facebook. Abbiamo il nostro Leo che tra poco mi raggiunge qui nello studio. Lui poi è un assistente alla regia, alla caffetteria, alle persone che ci vengono a trovare. Quindi passate a salutarci, siete benvenuti qui nello studio 1 di Radio Lora Italiana, che si trova alla Militärstrasse 85 A nel cuore di Zurigo. Pensate un po'. Continuiamo. Adesso ci sono stati degli eventi, quindi partiamo così.

Allora, questi auguri vanno a tutti voi, a chi ha festeggiato qualsiasi cosa, quindi che ne so io, non lo so, onomastici, compleanni, qualsiasi evento c'è stato nelle vostre famiglie, a tutti voi tanti auguri. E poi li volevo fare in particolare, questi sono di mia conoscenza, poi ce ne sono altri che io non conosco, però se volete comunicare con noi, ecco qua, adesso prendete carta, penna, matita, e potete comunicare attraverso il nostro numero WhatsApp. Abbiamo un numero WhatsApp da un po' di tempo e cercate di adoperarlo se vi fa piacere. E il numero è lo 0041, poi ve lo ripeterò più volte. Quindi 0041 77 501 07 14. Lo ripeto, vi siete organizzati? No, ma voi siete a letto, non avete né carta né penna né niente, vabbè, non lo so, registrate dal telefonino, fate qualcosa, mandatemi dei messaggi. Poi ci sono delle signore o signori che già lo hanno questo numero, quindi fatemi pervenire i vostri messaggi vocali o letti, ve li leggo se sono scritti e ve li mando in diretta se sono vocali, fate un po' voi. Quindi aspetto i vostri messaggi. Hai capito, Michele? Quindi al nostro il vostro parrucchiere, potevo essere anche mio, però io non ho più i capelli, caro Michele, quindi vabbè, però è una persona stimatissima, ci siamo incontrati in passato in queste sale, è un ballerino lui con la moglie, numero uno. Salutiamo anche Domenico Sacco, Pasquale, Maria, buongiorno, e tutti quelli che mi stanno seguendo. Mandate, Pasquale, Maria, mandate dei messaggi al nostro numero WhatsApp, organizzatevi, che io più volte stamattina ripeto il numero WhatsApp della radio, quindi messaggi vocali o scritti ve li leggo se sono scritti, no, possiamo fare il contrario, se sono registrate ve li mando in diretta dalla vostra viva voce. Ok, continuiamo in musica. Dicevo, stamattina volevo fare tantissimi auguri a Raffaele Valiante, che ha compiuto gli anni, poi li volevo fare a Filippo Romanelli, il piastrellista numero uno, e poi c'è una persona importantissima nella mia vita, che è il mio nipotino Enzo, quindi ieri ha ricevuto il battesimo e ha festeggiato anche il suo primo compleanno, il nostro Enzino. E a questo punto non mi tocca che ringraziare il prete di Cloten, Don Patrick è stato con noi tutto il giorno, pensate un po', si è messo a disposizione, sono cose che a voi non interessano ma devo dirlo, quindi Don Patrick è stato con noi dall'inizio del battesimo e poi siamo stati a pranzo insieme. Quindi grazie mille Don Patrick davvero è una persona, io lo conosco da una ventina d'anni, e non è solo il parroco così un po' della parrocchia che ogni tanto frequento perché la domenica sono qui alla radio, però devo dire è una persona straordinaria, molto alla mano, e quindi è anche così un po' l'amico di tutti, è molto ben voluto nella zona di Cloten e dintorni, tutti i paesi dove lui, sono 3 o 4 paesini che lui dice la messa, e devo dire che ho sentito solo commenti positivi e questo non mi fa che piacere. E adesso vorrei dedicare la canzone a tutti i festeggiati, quelli che hanno festeggiato qualsiasi cosa, e quindi in particolare al mio nipotino Enzo. Come ho detto prima, ieri ha ricevuto, abbiamo festeggiato primo compleanno e battesimo.

Auguri augurissimi a tutti quanti noi, a tutti quanti voi. E questa era dedicata in particolare a Raffaele Valeandra, a Filippo Romanelli, tutti quelli che hanno festeggiato qualsiasi cosa. Però così ho voluto ricordare l'evento che mi ha toccato direttamente ieri, del mio nipotino Enzo. Ha festeggiato primo compleanno, ha ricevuto il battesimo. E devo dire, sì, ma qualcuno, siete molti che mi conoscete e molti di voi sanno anche la mia età. Dice, ma come, a quell'età sei diventato nonno? Sì, sì, però lo ero già prima, e devo dire che è un'emozione grande quando ieri ho visto il mio primo nipote, si chiama Mirko e lui ha 23 anni, sì, 23 anni, che prendeva il cuginetto di un anno in braccio, e devo dire che il mio cuore batteva a mille all'ora. Quindi ecco, sono emozioni che non si possono così trovare da altre parti. Vediamo un po' che abbiamo anche Palmina è quella che organizza i viaggi con il suo Salvatore. Sì, se non sbaglio, ecco, proprio dove andate? Sì, mi diceva, io sono stato in compagnia di Don Patrick, ieri abbiamo parlato anche di voi, dei vostri viaggi, però scrivimi dove vai prossimamente, Palmina, sul telefonino, fallo subito, e dopo la prossima canzone, quindi... Mi raccomando, ho fatto prima un complimento, Palmina lo conosce bene, il prete di Clotene, non solo, e dintorni. Devo dire che è una persona straordinaria davvero, quindi abbiamo passato un pomeriggio fantastico, anche raccontando delle barzellette nei limiti, perché avevamo un prete, però devo dire lui è molto ma molto simpatico, ecco qua. Lui è di origine polacca ma si è inserito molto bene e ben voluto dalla comunità italiana. Ascoltiamo la prossima canzone, che porta per titolo Una rosa e un bacio, quindi al vostro così, non so chi avete accanto, compagno, amico, amante, ve la dedico a tutti voi, Una rosa e un bacio, e dopo leggiamo cosa ha scritto Palmina.

Dalla voce di Pietro Galassi abbiamo appena ascoltato Una rosa e un bacio. Che combinazione, ecco, magari prima vi porgono la rosa e poi pretendono pure il bacio. Niente, questa era la canzone che abbiamo appena ascoltato. Saluto tutti quelli che mi seguono qui via radio, dalla televisione, ovunque, come in qualsiasi modo mi seguite. Ho i miei amici Facebook che saluto tutti, un forte abbraccio a tutti voi. Andiamo avanti con un'altra canzone. Palmina, quella che organizza i viaggi insieme al pilota di questo super autobus 5 stelle, 5 o 6, sono diventate 6, poi si aggiornano i pullman, ormai veramente sono sempre più confortabili, si viaggia benissimo. Salvatore è una garanzia, ho viaggiato spesse volte con loro, io non ho il tempo, e adesso sono in viaggio verso Arese, in provincia di Varese. Non so, fa la rima, ma mi sembra che se non vado errato, Arese, in provincia di Varese. Buon viaggio, saluto tutti quelli che stanno viaggiando verso Varese, in compagnia di Salvatore Palmina, naturalmente. Quindi così si conoscono persone nuove. Io ho avuto modo, come ho detto prima, di viaggiare con loro, e hai modo poi in questi autobus di incontrare vecchie conoscenze, magari erano 20 anni che non ti vedevi e te li trovi lì in quel bus, che fa piacere poi, e poi conosci altre persone. Quindi mi raccomando, questa vita solitaria non va bene, cerchiamo di avere contatti con le persone. Dopo il Covid ci siamo un po' tutti chiusi in casa, e poi come dico sempre, abbiamo forse mille amici su Facebook, ma poi alla fine magari ti incontri e manco ti conosci, dice ma questo mi sembra che è un amico su Facebook. Abbracciatevi quando non badate a spese, datevi un abbraccio, una stretta di mano che fa bene alla mente, al cuore e chi più ne ha ne metta. Saluto Mauro Laurito, saluto Carmela, Carmencita detta la bionda quando stava a Zurigo, adesso non so se ha cambiato colore i capelli, ormai le donne non so, il giorno prima erano more, poi te le trovi dopo una settimana ed è bionda, e vabbè, benvenga pure questo. Carmela saluta tutti quelli che la conoscono qui a Zurigo, ho fatto prima di lei perché ci tiene tanto, quindi ti ringrazio che ci segui e spero che stai bene in salute, e a tutti voi un forte abbraccio. E adesso per gli amici che stanno viaggiando in compagnia di Palmira e al volante Salvatore Mideo, vi faccio ascoltare Tocca no cos'è? Ti tocco, cara, ti tocco, dalla voce di Gigione. Buongiorno a tutti voi.

Ti tocco, cara, ti tocco dalla voce di Gigione. Anima le piazze, è stato lì nel comune dove abito in Italia quest'estate. Devo dire che è un trascinatore di folle, la gente si diverte perché lui così fa le battutine, molto, sì, è un trascinatore di folli là, almeno lì in Italia, è molto, molto amato, in particolare da quelli che hanno la mia età. Naturalmente i giovani non seguono Gigione, però così è un modo per passare delle serate e divertirsi. Carmela mi conferma, qui diciamo Carmela ha detto la bionda, mi conferma che è ancora bionda, quindi va bene Carmela, così l'abbiamo ufficializzato in diretta al microfono di Radio Lora. E visto che abbiamo Carmela, salutiamo tutti gli amici che ci seguono dalla Lucania, dalla voce di Mimmo Carlo Magno, Luganella, eccola qua.

Mimmo Carlomagno, abbiamo appena ascoltato con Luca Nella e l'ho voluto dedicare in particolare a tutti quelli che ci seguono dalla Lucania e a Carmela Carmenzita d'Alessio. Quindi questo valzer che ho ballato, ho avuto il piacere di ballare con Carmela. Carmela era una ballerina, ballava molto molto bene. Quante serate a Oberengstringen, una sala qui che occupava 300 persone ed era sempre strapiena con quelle feste che si organizzavano una volta. Ancora adesso c'è qualcuno che li organizza con l'Associazione Campana, Francesco De Santis, con i Morresi, i Montellesi. Quindi a ottobre ogni sabato ce n'era una ed eravamo sempre in pista. Altri tempi, però è bello ricordare quei tempi veramente molto molto belli. Quindi passavamo delle serate e poi ci conoscevamo un po' tutti, era diventata un po' una famiglia. Quindi anche partecipava spesso il parrucchiere, che non so se è ancora in ascolto, Michele. Ripeto, era un po' veramente, era una grande festa. Bei tempi, bei tempi, bei tempi. Si stava meglio quando si stava peggio, mi viene di dirlo. E adesso ascoltiamo la prossima canzone un po' più tranquilla, che porta per titolo Vento di settembre, l'ultima domenica di settembre qui, quindi poi la domenica prossima salutiamo Oktoberfest. Vabbè, andiamo avanti con le canzoni, Raffaele. Sono, che ore sono? Sì, non vi interessa, sono le 7:37.

Abbiamo appena ascoltato Vento di settembre, l'ultima domenica di settembre qui in compagnia di Radio Lora, e domenica prossima salutiamo il nuovo mese, ottobre. E quindi trattavo un po', ecco, io poi ascolto in cuffia, quindi seguo le canzoni, le conosco perché poi quando ho tempo le preparo, quindi so cosa mando in onda. E una frase poi mi colpisce perché sono quelle che mi riguardano, non solo a me, molti miei amici coetanei, e vi dico a cosa mi riferisco. Il vento di settembre, in una frase della canzone che abbiamo appena ascoltato, diceva: il vento di settembre accarezzava i tuoi capelli, ma a me può tirare, nel mio caso, pur a 120 all'ora, c'è niente da accarezzare, sono pelato completamente. Quindi, però mi dispiace per i parrucchieri, ma così è un modo per risparmiare soldi. No, li spreco da un'altra parte. Quindi è come quelli che fumano, dice: no, se non fumi puoi risparmiare dei soldi. Sì, è vero che risparmi dei soldi. Io consiglio di non fumare perché danneggia la salute, ma il fatto di risparmiare, forse uno anziché di comprare il pacchetto di sigarette va a comprare un'altra cosa, quindi lasciamo perdere. Vento di settembre che tira ancora per 3 giorni, sì, perché novembre, come sappiamo, è di 30. Mi ricordo sempre quello che mi insegnava mia nonna: 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Questa me l'ho memorizzata e anche se sono passati tanti anni la ricordo sempre. A tutti voi buon ascolto, buona continuazione, e continuate a seguirci qui su Radio Lora. E visto che parlavamo di questi mesi, sono dei mesi molto importanti, belli, tanto è vero che al mese di ottobre mi concedo una vacanza, quindi adesso si parla di uva prossimamente, o già hanno iniziato alla raccolta dell'uva, quindi poi proveremo a novembre il nuovo vino a San Martino, dopo San Martino. E poi c'è la raccolta delle olive, che è importantissima, il nostro olio italiano veramente va alla grande. E poi c'è quella delle castagne, quindi sono tre eventi che trovo anche il mese di ottobre molto molto bello. Non fa né caldo né freddo, è una stagione che io adoro. Poi dando uno sguardo così almeno anche qua in Svizzera, i boschi cambiano, ci sono questi colori fra l'arancione, il giallo, marroncino, hanno dei colori fantastici. Quindi ogni tanto io mi piace andare in montagna, quindi anche se non faccio più le camminate di una volta perché le gambe non hanno più la forza di fare troppi chilometri, però vi dico, ci sono dei panorami storici

La festa dell'uliveto, speriamo che si raccolgano tanti olive. Il nostro olio è pregiato nel mondo, quindi mi raccomando. Vabbè, continuiamo in musica qui sulle frequenze di Radio Lora Italiana, qui dallo studio 1 che si trova alla Militärstrasse 85A. Vi ridò. Prendete carta e penna. E noi abbiamo un numero WhatsApp da un po' di mesi, quindi utilizzatelo, fateci sapere le vostre opinioni, critiche, cosa voi volete. Quindi rendetevi partecipe della nostra radio, noi ne siamo fieri ed orgogliosi. Potete mandare dei messaggi vocali che noi leggeremo in diretta, quindi, oppure potete mandare dei messaggi vocali che manderemo pure in diretta dalla vostra viva voce. E adesso una canzone di un po' di anni fa, di molti anni fa, io credo che quando è stata scritta non ero neanche nato, vi faccio ascoltare. È un tango, porta per titolo Scrivimi, cose che ormai oggi non si fanno più. Si utilizza soltanto il telefonino. Ascoltiamo, Scrivimi.

Scrivimi, abbiamo appena ascoltato Le canzoni di una volta. Non so, i più giovani forse neanche la conoscono, però chi mi segue a quest'ora sono tutti un po' oltre i 60 anni, credo. Però se qualche giovane l'ascolta, forse fa, so, queste melodie fanno anche bene. Quindi voi non dovete scrivere, sì, potete scrivere messaggi WhatsApp sul nostro numero. Preparatevi carta, penna, non lo so, in quanti modi, registrate sul telefonino il nostro numero di telefono WhatsApp. Da un po' di mesi abbiamo il numero WhatsApp che vi do subito. Siete pronti? Ecco, sto così temporeggiando, così vi organizzate. Dovete comporre lo 0041 77 501 0714. Potete mandare messaggi scritti o vocali, li leggeremo se sono scritti e naturalmente ve li mandiamo in diretta se sono messaggi vocali.

Questo valzer trascinato a quest'ora non è l'ora di cantare, neanche quella di ballare. Dammi la rosa, quindi non pretende niente. Una rosa e un bacio si può dare a tutte le ore del giorno. Niente, ascoltiamo. Ecco, lasciamo da parte la musica popolare, il folk, non. Quindi ritorna puntualmente domenica prossima dalle ore 7 in poi sulle frequenze di Radio Lora Italianissima. Per ascoltarci www.lora.ch e poi su FM ancora 97.5, dal computer, dalla televisione, dal telefonino, dalla radio, fate un po' voi, a noi ci fa piacere che ci seguite. E poi l'altra possibilità, tutti i miei amici che mi seguono in diretta Facebook, che saluto. Iniziamo con la nostalgia, le canzoni di un po' di anni fa. E quindi ascoltiamo dalla voce di Iva Zanicchi, Zingara, che insieme a Bobby Solo vinsero un festival di Sanremo di un po' di anni fa.

Zingara, abbiamo appena ascoltato dalla voce di Iva Zanicchi. La prossima canzone è questa e ve la faccio ascoltare subito. Lui, la voce è inconfondibile, quella di Lucio Dalla, Anna e Marco.

ecco qua Anne Marco dalla voce di Lucio Dalla. Mi viene da ridere, sa perché? Perché poi vedo che voi commentate, ma non è quello il motivo è un altro. Salutiamo tutti quelli che mi seguono in diretta, anche Gerardo Armida. Buongiorno Gerardo, abbiamo appena ascoltato, come ho detto prima, dalla voce di Lucio Dalla Anne Marco, e io, ecco, adesso questa ve la devo raccontare, qualche risata ve la devo togliere. Ero lì a Bologna e cercavo, ero lì, comunemente i bolognesi la chiamano Piazza Grande, no? Però non si chiama così, adesso mi sfugge il nome di come si chiama in origine. E io chiesi a un signore, gli dissi: guarda, dico, mi puoi indicare, vorrei andare a Piazza Grande. Lui dice vai a prendere per i fondelli qualche altro. Dopo vi dico come si chiama la piazza lì a Bologna, però i bolognesi, Lucio Dalla è bolognese, Piazza Grande. E quindi l'altra cosa che vi devo dire, che io sono stato lì dove lui abitava, c'è ancora la sua casa che lì al centro di Bologna, e sul campanello non c'era scritto Lucio Dalla, c'era scritto Commendator Sputo. Se andate a Bologna, andate, chiedete dove abitava Dalla, e andate, quando vedete ancora così sul campanello di Lucio Dalla Commendator Sputo, era lì dove abitava Lucio Dalla. E poi mi suggerisce Patrizia Mete che stanno girando un film. Sì, avevo sentito qualcosa, stanno girando un film su Lucio Dalla, e uno degli attori, uno dei tanti attori, è il figlio di Morandi, credo si chiama Pietro Morandi. Quindi vedremo, è sicuramente da vedere, sarà un bel film, perché è stato un grande Lucio Dalla. Io adoro Lucio e quasi tutte le sue canzoni. Quindi ascoltiamo una prossima canzone. Dalla l'abbiamo appena ascoltato, lui dalla voce di Sandro Giacobbe, Gli occhi verdi di tua madre.

Gli occhi verdi di tua madre qui a Radio Lora. Queste le canzoni di una volta, almeno io ho bei ricordi con queste canzoni. Niente, mi scrive Patrizia, sì, anche lei c'è stata, parliamo di Bologna, di Piazza Grande. C'è la Fondazione Dalla e sul muro c'è un murales, quindi naturalmente dedicato a lui. Mentre lui suona la tromba, lui suonava molti strumenti, era veramente un simpaticone, ecco, ha conquistato tutta l'Italia, non solo, con le sue stupende canzoni. Poi ognuno ha i suoi cantanti e le sue canzoni preferite, però quello è un altro discorso che noi non lasciamolo da parte qui a Radio Lora. La prossima canzone è, lui è un altro grande della canzone italiana, e Andrea Bocelli, che vi faccio subito ascoltare. Però nel frattempo nello studio sta prendendo, cioè mi sono raggiunti i colleghi che continueranno dopo le 8:30. Sto parlando di Bruno Indelicato, e poi c'è la voce femminile, quella di oggi, e quella di Alessandra Cesari, e poi c'è Leo, l'assistente, l'aiuto alla regia, quello che si occupa dei nostri ospiti quando vengono ad offrire un caffè. Quindi venite a trovarci qui nello studio 1 di Radio Lora, si trova alla Milterstrasse 85A nel cuore di Zurigo. Andrea Bocelli, con te partirò.

Con te partirò dalla voce di Andrea Bocelli, questa voce tenorile, sì, mi sembra che fu scoperto da Pippo Baudo, se non vado errato, e quindi ha fatto una buona scoperta. Che volevo dire? Non partite, non andate da nessuna parte, rimanete in ascolto perché Radio Lora oggi continua fino a mezzogiorno con Bruno Delicato, Alessandro Cesari, e poi c'è la partecipazione di Selena Mele, quindi ci sono tante cose che dovete scoprire, non vi anticipo niente, quindi rimanete in ascolto. E un forte abbraccio a tutti voi che mi seguite anche in diretta Facebook. Continuiamo con una prossima canzone, e lui è Biagio Antonacci. Biagio Antonacci, se è vero che ci sei, ma voi ci siete, io ci sono, spero ci siete anche voi.

Biagio Antonacci, con se è vero che ci sei. Io poi leggo dei messaggi che mi scrivono qua sul telefonino. Quello che mi scrive Patrizia Mete, mi dice appunto: buon sangue non mente, tipo il figlio di Andrea Bocelli. E poi c'è il figlio di Biagio Antonacci, che anche lui scrive dei testi molto molto belli, quindi faranno del successo, ma a noi fa molto molto piacere. Naturalmente, così parlando di Bocelli, è venuto fuori il ricordo di Pavarotti, un grande, grande, il nostro Pavarotti, che ha portato la canzone italiana nel mondo, non solo lui. E a proposito, mi viene sempre da ricordare, sapete qual è la canzone più famosa nel mondo italiana, tradotta un po' in tutto il mondo? È O Sole Mio, ecco, questa qui non dovete dimenticarla. E niente, continuiamo con una prossima canzone, che è questa, un grande successo di quegli anni, Amedeo Minghi, senza la finale, e quindi perdonatemi queste battute che potrei evitare, però io sono molto diretto, molto spontaneo, quindi Amedeo Minghi e Mietta con Vattene Amore.

Amedeo Minghi e Mietta, io vi saluto, vi do appuntamento a domenica prossima. Continuo ad seguirci perché Radio Allora oggi va in onda fino a mezzogiorno in compagnia di Bruno Delicato, di Alessandra Cesari, e poi ci sarà Selena Mele intorno alle 11 più o meno, su e giù di lì. Quindi grazie per avermi seguito, per l'affetto che dimostrate ogni domenica, e a tutti voi vi auguro veramente una felice domenica. Ci risentiremo domenica prossima ore 7 qui sulle frequenze di Radio Lora. Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu, a tutti voi un forte abbraccio qui non solo da parte mia ma da tutto il team di Radio Lora Italiana.

0: Benvenuti all'ascolto di Radio Lora Italiana. Ogni domenica il tuo appuntamento con l'italianità in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.
1: Ed è accesa la domenica del 27 settembre 2026. Benvenuti a tutte e a tutti all'ascolto di Radio Lora Italiana. Ringraziamo e salutiamo Raffaele Golini, che ha aperto le danze questa mattina con la musica popolare, la nostalgia, e un saluto anche al Leo Paone, che è qui da noi in redazione, ovviamente, e risponde alle vostre chiamate. Dopo diamo i numeri di riferimento. Ma salutiamo anche Leo Caruso, che oggi non è in voce, non è in trasmissione, ma lo salutiamo, tornerà domenica prossima. Invece io saluto la mia co-conduttrice questa mattina, che è Alessandra Cesari. Buongiorno Ale.
2: Buongiorno, buongiorno Bruno, ben ritrovato. Era tantissimo che non ci...
1: Che noi non eravamo insieme
2: è
1: in
2: vero,
1: conduzione.
2: È infatti, vero. Era da un po', ma sono tornata.
1: Benissimo, quindi Alessandra e Bruno.
2: E buongiorno a tutti anche ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici.
1: Benissimo, e subito andiamo a vedere cosa vi attende oggi in sommario, perché oggi siamo in onda fino a mezzogiorno.
3: Radio Lora Italiana.
1: Partiamo tra poco, dopo il primo brano, con, come sempre, con le notizie della Confederazione, le ultime notizie, le previsioni del tempo. Continua ad essere estivo questo tempo e ci fa piacere, ovviamente, non più così caldo come luglio-agosto. E poi l'almanacco, oggi torna Vincenzo Fontana con l'almanacco del giorno, quindi ci collegheremo con lui intorno alle ore 9, dopodiché avremo gli appuntamenti e i viaggi delle nostre associazioni e degli organizzatori, ovviamente, di eventi. E poi alle 9.30, come sempre, canonico, il nostro tema della settimana. E oggi il tema, diciamo che è il filo conduttore un po' di tutto il programma, perché oggi parliamo di, Ale?
2: Cinema e musica, o la musica nel cinema.
1: Esattamente, proprio le colonne sonore, cosa in generale, parleremo un po' delle colonne sonore internazionali e italiane, e parliamo anche del Film Festival di Zurigo, che è iniziato giovedì, quindi, e ci sono alcuni film, un paio di film italiani in programmazione, quindi vi diremo tutto su questo. E parleremo anche, appunto, proprio perché parliamo di colonne sonore, di un film, di una musica, di un film molto particolare.
2: Sì, della colonna sonora del film che è stato presentato a Venezia, Il fuoco che ti porti dentro è il film, e vi annuncio, vi racconteremo tutto dopo.
1: Tutto dopo.
2: Tutto,
1: esatto.
2: Dopo di questa novità, insomma, di questa capacità, insomma, delle nostre musiciste e autrici.
1: Rimanete
2: italiane.
1: In ascolto, perché ci sarà veramente molto oggi, e anche con Alessandro Gatta, con la sua rubrica Gatta ci cova. Anche lui ci porta nel mondo della musica nel cinema, la storia delle colonne sonore più celebri, quindi rimarremo su quel filone. Alle 10.20 Motori e Mobilità, a cura di Graziano Guerra, editore di Tutto Sprint, e poi alle 10.30 mezz'oretta di novità musicali, i prossimi concerti, quindi il tutte le novità che sono uscite in questa settimana, e alle 11 daremo spazio a Selena Mele, che oggi ci parlerà del dialetto napoletano nella musica moderna di oggi.
2: Stiamo sempre
1: anche lì,
2: perché anche lì avremo le sorprese sulle nostre colonne sonore.
1: Esatto, Alessandra. E poi riprendiamo alle 11.30 con un grande scoop, diciamo così. Abbiamo un'intervista con Laura Pausini. Quindi ve la proporremo alle 11.30, che abbiamo fatto con lei pochi giorni fa, perché sapete che il 15 ottobre sarà a Zurigo. I fan lo sanno, ovviamente, hanno già i biglietti, sicuramente. Quindi parleremo di questo, e avremo in palio anche dei buoni per il ristorante da Giuseppe di Zurigo, che già ci aveva dato dei buoni. E quindi rimanete in ascolto, dopo vi diremo tutto per come fare per aggiudicarvi questi buoni. Come dicevo, siamo in onda fino a mezzogiorno, potete scriverci o telefonare. Come fare per contattarci?
2: Per contattarci, il nostro numero di telefono al quale risponde il nostro meraviglioso Leo è lo 044 567 0266 203 2412 e potete anche mandarci i vostri meravigliosi messaggi, saluti, tutto quello che volete dire,
1: anche auguri, vocalini.
2: Insomma, carini, vocali alla nostra chat WhatsApp allo 077 501 0714.
1: Memorizzate.
2: Per chi volesse scriverci invece, Radio Lora Italiana @hotmail.com.
1: Esatto, l'indirizzo di posta elettronica che è aperto sempre 24
2: ore. Ripeteremo i contatti comunque nell'arco della nostra trasmissione. Restate con noi quindi fino all'ora di pranzo.
1: Esattamente, e sapete, ringraziamo anche la nostra radio amica Radio 102, che potete ascoltare r102.ch, e durante la nostra diretta della domenica va in onda appunto Radio Lora Italiana anche su R102, che in Ticino è anche sul DAB. Quindi salutiamo anche i nostri amici che ci ascoltano oltre Alpi, quindi dal sud della Svizzera. Partiamo subito con una canzonetta, anche se non solo sono canzonette, come diceva Edoardo Bennato. Buon ascolto qui su Radio Lora Italiana, tra poco le notizie. Radio Lora.

0: 8.42, Radio Loro Italiana, in diretta dallo studio 1 di Zurigo, le notizie di Radio Loro Italiana.
1: Radio Loro Italiana, notizie.
0: Iniziamo con una notizia che si è svolta ieri. Diverse migliaia di persone hanno partecipato a Berna ieri a una manifestazione del Movimento per l'Asilo e la Migrazione. La manifestazione era diretta contro gli inasprimenti del diritto d'asilo e l'emarginazione delle persone senza passaporto svizzero. I manifestanti hanno chiesto diritti fondamentali come salute, lavoro e istruzione per tutte le persone indipendentemente dal loro statuto di soggiorno o dalla loro provenienza. Hanno inoltre rivendicato una libertà di movimento illimitata e la possibilità di partecipare alle decisioni sociali e politiche. A indire la manifestazione è stata l'organizzazione Solidarité Sans Frontières, con un centinaio di altre organizzazioni, sindacati e gruppi della società civile. I promotori, in un comunicato stampa, criticano la strategia d'asilo 2027, un'iniziativa per la protezione delle frontiere dell'UDC e la riforma del sistema europeo comune d'asilo.
2: E passiamo ad un'altra notizia, sempre in ambito politico. Nell'aprile 2027 sono attesi a Zurigo fino a 50 capi di Stato e di Governo. La Svizzera ospiterà infatti il 10° vertice della Comunità Politica Europea. Lo ha annunciato venerdì il Consiglio federale. Che la Svizzera avrebbe ospitato il 10° vertice della CPE era già noto da tempo. Adesso si sa però anche il luogo. Infatti il vertice sarà ospitato presso il centro congressi The Circle di Zurigo, presso l'aeroporto di Zurigo. Grazie questo proprio alla sua immediata vicinanza all'aeroporto e alle sue moderne infrastrutture. La sede offre condizioni particolarmente favorevoli per lo svolgimento di un incontro internazionale di questa portata. La data esatta non è ancora stata comunicata e ne resteremo in attesa.
0: È una notizia che fa poco piacere a chi usa i mezzi pubblici della città di Zurigo, perché l'Associazione dei Trasporti di Zurigo, la ZVV, fa sapere che aumenterà i prezzi dei biglietti in media del 2,7% a partire dal cambio orario.

0: Purtroppo. Restando sempre comunque in tema di mobilità e trasporti, benzina alle stelle, ma la Svizzera frena sulla svolta elettrica. Gli incentivi frammentati e le tasse più alte su questo tipo di auto, le auto infatti elettriche, frenano la transizione, nonostante ci sia una domanda in crescita. Malgrado i prezzi della benzina in aumento, la Svizzera resta una roccaforte del motore a combustione. Sul fronte delle auto elettriche, infatti, il paese è nettamente arretrato nel confronto europeo, afferma Helmut Ruhl, CEO dell'importatore di vetture AMAG. Nel 2019 si dice che la Svizzera era al quinto posto per quanto riguarda l'elettrificazione delle vetture, ma alla fine del 2025 è arrivata al 13° rango e a metà 2026 si è scesi al 16°. Tra le ragioni che contraddittorie anche che hanno portato a questa defezione dalle scelte di auto elettriche sono anche naturalmente le possibilità di rincaro dei costi.
1: Bene, allora, altre notizie tra poco, rimanete con noi qui su Radio Loro Italiana.

0: Non è vero mai, Alex Brizzi e Bianca Azzei.
1: Radio Nuova Italiana, notizie.
0: Ancora qualche notizia prima di chiudere e passare alle previsioni del tempo. Oggi si vota in Svizzera, votazione popolare. Si vota per la salvaguardia della neutralità svizzera e per un'alimentazione sicura mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile. Per le due iniziative però si profila una netta bocciatura, come indicano gli ultimi sondaggi, quelli di Levas e di GFS Berna. Ma si vota anche nei vari cantoni. Nel canton Zurigo i cittadini sono chiamati alle urne per esprimersi su due riforme chiave che modificano l'assetto scolastico e sanitario. Prima, la legge sul personale docente, una modifica legislativa volta a regolamentare lo statuto e le condizioni del corpo insegnanti cantonale. E secondo, la legge sui pazienti, una revisione legislativa combinata per aggiornarne i diritti dei pazienti e la gestione della tolleranza nei confronti dell'eutanasia. Il tema di maggior rilievo istituzionale a livello cantonale riguarda la revisione parziale della Costituzione del Cantone dei Grigioni, che prevede l'introduzione del diritto di voto a 16 anni, quindi questo nel canton Grigioni. Poi c'è anche la città di Zurigo, che ha 5 quesiti in votazione oggi, ovvero prima la sovvenzione al Kunsthaus, i stipendi dei politici, l'eutanasia e i grattacieli. Sono questi i temi su cui voteranno gli abitanti di Zurigo oggi. Nuove basi giuridiche per l'organizzazione dell'asilo a Zurigo. Poi il credito quadro di 80 milioni di franchi per la pianificazione e la progettazione delle infrastrutture del trasporto pubblico. E i seggi chiuderanno a mezzogiorno e poi inizierà subito lo spoglio. Alle 12.30 l'Istituto di Ricerca GFS Berna pubblicherà le prime analisi dei trend e poi dalle 16 in poi circa le proiezioni e poi in serata naturalmente i risultati ufficiali. E ne parleremo naturalmente anche qua da noi a Radio Loro Italiana.
2: E continuiamo con una notizia più leggera, che si sposta dalla politica e passa.
0: Che fa bene.
2: Che fa bene. Passa al turismo. La Svizzera figura tra i paesi con le migliori condizioni quadro per il turismo a livello globale. Sulla base dell'indice del Travel and Tourism Development Index, pubblicato dal Forum Economico Mondiale, in collaborazione con il gruppo assicurativo Zurich, il paese di Guglielmo Tell si piazza al 9° posto tra 110 economie esaminate. A guidare la classifica è il Giappone, seguito dagli Stati Uniti e dalla Spagna. Seguono Australia, Francia, Germania e Regno Unito. Il Giappone ottiene il primo rango grazie a fattori come la cultura, le città e l'offerta ferroviaria. Il turismo è una componente fondamentale dell'economia globale svizzera e il Travel and Tourism Development evidenzia chiaramente che la resilienza a mantenere intatto tale valore quando le condizioni cambiano, osserva Karen Morton, che è la manager di Zurigo, sono fondamentali. Ma del resto veramente comunque possiamo dire, cioè la Svizzera dal nord al sud, est, ovest, centro, dove la vogliamo mettere, in effetti comunque è un bel paese. Poi dove vai c'è una cosa che io adoro.
0: Cosa?
2: Tutte queste mucche che le vedi belle pascolare, cicciottelle. Cioè,
0: ci sono dei ristoranti in certi posti dove proprio le mucche ti arrivano al
2: ti
0: tavolo.
2: È veramente, ma è stupendo. Cioè,
0: io credo che la Svizzera, fa piacere ovviamente.
2: Comunque è bella questa cosa, cioè è bello,
0: ma
2: bello,
0: che se
2: no?
0: Magari i prezzi fossero meno cari, arriverebbe anche più
2: potremmo
0: gente da fuori.
2: Sì, infatti potrei andare anch'io a vedermi un po' comunque i ghiacciai, il ghiacciaio del Titlis, là tutto il ghiacciaio. Non ci posso andare perché è tutto un po' troppo caro. Però come ha detto mio nipote quando è venuto qua in Svizzera, che si è fatto con la famiglia, la famiglia che poi è mio fratello e la mamma, la Chiara, con il Bernina, il trenino rosso del Bernina,
0: bellissimo.
2: Comunque bellissimo, veramente per chi non l'avesse fatto lo consigliamo. Mio nipote a un certo punto ha detto: ma quante mucche. Però no, è vero, meritatissimo comunque.
0: Assolutamente,
2: questo.
0: Dai, viva la Svizzera
2: turistica.
0: E poi con questo tempo con queste previsioni che ancora sono estive le temperature. Infatti vediamo cosa
2: speriamo
0: ci dice.
2: Speriamo che arrivi l'inverno.
0: Sì, però piano piano.
2: Però la mattina, deve arrivare.
0: La mattina è molto fresco, però poi in giornata è sempre ancora molto, molto gradevole. Ecco il tempo. Oggi Meteo Svizzera ci dice che al mattino ci sono ancora possibili banchi di nubi un po' sparse. Per il resto sarà generalmente soleggiato con alcune velature ad alta quota. A basse quote la temperatura minima è sui 13 gradi. La massima arriva fino a 26-27 gradi. Dipende le zone. Anche domani sarà in prevalenza soleggiato con una temperatura massima tra 25 e 26 gradi. Addirittura nelle regioni di Basilea le punte attese sono fino a 30 gradi e l'estate quindi non è ancora finita. In certe zone in Europa, Portogallo e Spagna, ci sono temperature che arrivano quasi a 40 gradi. Quindi una bella giornata per passarla fuori, per esempio sulla Seestrasse oggi, perché è chiusa al traffico la strada da Schmerich und Rapperswil fino a Zurigo, quindi tutto il lungo lago la Seestrasse, perché oggi c'è lo slow up. Lo slow up è una giornata dedicata al traffico lento per passeggiare, per godersi i momenti lenti, ecco, diciamo, e non trafficati, quindi chiuso alle macchine e alle moto, ed è solo aperto per i pedoni o per le biciclette, e quindi ci sono degli stand, si può mangiare, quindi 42 chilometri tutto proprio per oggi divertirsi. Quindi questo significa che il traffico ne risente, è chiusa la strada, quindi dalle 9 da adesso, in questi istanti, chiude fino alle ore 18. Radio Lora Italiana.

0: lassù. È la nuova di Gianna Nannini, si chiama Meraviglioso Errore, non Meravigliosa Creatura, lei aveva fatto Meravigliosa Creatura qualche anno fa.
1: Meravigliosa Creatura.
0: Anche bella, sì. Questo invece è il nuovo singolo della nostra carissima Gianna Nannini, che c'è una sorpresa, c'è una novità che arriva, poi dopo ve la diciamo. Arriva anche Gianna Nannini in Svizzera. Prima di passare all'almanacco, Alessandra,
1: abbiamo una notizia dell'ultimo minuto.
0: Allora,
1: Mirko Gervasoni, di origine italiana, nato in Svizzera, è un pilota svizzero di karting di grande go-kart, insomma di grande esperienza, attivo nella categoria Rotax DD2 Master, e ha vinto il primo premio. Il mio è campione svizzero master proprio della Svizzera.
0: Bravo.
1: Si è imposto. Complimenti.
0: Quindi di origine italiana?
1: Di origine italiana.
0: E questo fa piacere.
1: Sì, di origine italiana, e ha vinto proprio il premio. È diventato primo Mirko Gervasoni Max Buslinger Motorsport.
0: Che bello. Quindi chissà se un giorno lo vedremo.
1: Chissà se un giorno,
0: Formula
1: una volta
0: 1,
1: lo invitiamo
0: Ferrari.
1: Qua, no?
0: Assolutamente.
1: Poi,
0: prima passa dai microfoni di Radio.
1: Infatti, proprio,
0: magari,
1: proprio uno del mestiere,
0: perché
1: comunque.
0: Sai, anche Michael Schumacher ha iniziato con i go-kart.
1: Anche Michael Schumacher ha iniziato con
0: altri.
1: I go-kart, quindi ci aspettiamo che Mirko Gervasoni e poi da lì passi alla Formula 1.
0: Esatto, speriamo.
2: Speriamo. L'ora italiana, accendi la tua domenica.
3: L'almanacco del giorno di Vincenzo Fontana.
0: E noi, come ogni domenica a quest'ora, ci colleghiamo con Casa Fontana. Domenica scorsa no, l'abbiamo gestito noi l'almanacco, ma oggi torna il professionista. Buongiorno, carissimo Vincenzo Fontana.
4: Buongiorno a voi,
0: buongiorno.
1: Buongiorno Vincenzo,
4: ciao,
1: ben ritrovato,
4: ciao.
1: Ciao.
4: Grazie mille. Ma i professionisti siete voi,
0: No, noi gestiamo qui un po' di bottoni,
1: rosso-giallo, giallo-rosso.
4: Ma mi avete sostituito proprio, ma veramente con professionalità.
0: Egregiamente, grazie.
1: Bene, siamo contenti.
4: Ma certo.
0: Ma oggi torni tu, quindi lasciamo a te gli effemeridi per l'inizio.
4: Sì.
0: Cosa
4: allora,
0: ci dici?
4: Iniziamo subito con la luna. La luna prima tramonta alle 7:48 e poi sorge alle 19:04. La prossima luna piena ci sarà il 26 ottobre.
0: Bene, fra un mesetto.
4: A chi interessa. Mentre il sole è sorto alle 7:02 e tramonta alle 19:00. Abbiamo ancora la durata del giorno di 11 ore e 58 minuti.
0: Insomma.
4: Abbastanza. Quasi 12 ore, dai. Visto che oggi abbiamo fino a 26 gradi, allora c'è ancora la possibilità di goderci un po'.
0: Ma sì.
4: Questi raggi di sole.
0: Forse anche una cenetta ancora fuori, non tanto tardi.
4: Forse.
0: Prima che tramonta.
4: Sì, non si può dire al lume di cantera, ma col sole.
0: Esatto.
4: Venere, proverbio. Una mente arrabbiata non migliora le cose, una mente determinata le cambia.
1: Ah, interessante, da rifletterci.
4: Sì, Alessandra, che ne pensi?
1: Una mente arrabbiata
4: non migliora le cose, ma una mente determinata le cambia.
1: Certo, sì. Determinata a cambiare le cose che
0: speriamo
1: non vanno.
0: Speriamo in bene,
1: no? Perché poi uno le può cambiare anche in peggio.
0: Se si è troppo impulsivi a volte.
1: Infatti,
4: però proprio sì. Questo, sì.
0: Quindi riflettere.
4: Essere impulsivi non migliora le cose, ma con calma e con saggezza tante volte le cose si possono cambiare.
0: Esatto.
4: Non serve a niente l'arroganza.
1: No, mai.
4: Aforisma. Non avere mai fretta, impara ad aspettare, perché a volte l'attesa è più bella di ciò che stavi cercando.
1: È vero, infatti si dice, no,
4: sì,
1: che non è tanto l'arrivo, ma è il viaggio che conta, no? Cioè tutto quello che c'è in mezzo tra la partenza e l'arrivo.
4: Sì, ma anche perché secondo me fare le cose in fretta non è mai bello, no?
1: Infatti, no, c'è il famoso detto, ti ricordi Vincenzo? La fretta fa i figli ciechi, lo diceva sempre mia nonna.
0: È vero, sì,
1: era meraviglioso. Come detto, allora, è meraviglioso.
4: Ecco, impariamo ad aspettare e non avere mai fretta. Ecco, questa è una cosa che secondo me la dice. No, ci sto. È giusto,
0: dai.
4: Bene. Oggi. Festeggiamo Vincenzo De Paoli. Vediamo un po' cosa ci dice. Vincenzo è ipersensibile e questa sua caratteristica gli impedisce di superare in tenne le piccole difficoltà della vita. Essendo estraneo alle manovre, ai compromessi, ai calcoli, agisce d'impulso seguendo il proprio istinto, il proprio intuito, e sovente batte la testa. Tuttavia non si scoraggia mai. Anche se sbatta la testa, non si scoraggia.
1: Vabbè, ma Vincenzo, sei il tuo nome.
4: Sì, allora io non
1: festeggiamo,
4: ho detto niente,
1: te
4: perché...
1: quindi no. Ti abbiamo lasciato parlare. Cioè, auguri, ma è il tuo onomastico.
4: Allora, io vi dico subito, perciò non ho detto niente. Il fatto è questo. San Vincenzo, non è, cioè, il mio onomastico proprio da quando sono nato, è il 5 aprile.
1: Ah,
4: è sempre il 5 aprile, San Vincenzo. Perciò ho detto, oggi festeggiamo Vincenzo De Paoli. Cioè,
1: col cognome.
4: Un altro, ecco, come tanti altri nomi, tante volte ci sono, vengono due o tre volte all'anno.
0: Sì, questo,
4: no?
0: È vero. Ci sono. Sì.
4: Ecco, perciò San Vincenzo De Paoli, sacerdote, siccome io non sono un sacerdote, e allora...
1: per fortuna, no? No?
0: Allora, 5 aprile, abbiamo svelato questa...
4: E questo che posso dirvi anche che San Vincenzo De Paoli è il protettore delle società caritatevoli.
1: Ok, ecco. Quindi ritiriamo gli auguri.
0: Beh, se li facciamo il 5 aprile.
4: No, va bene, fare gli auguri due volte non
0: fa niente.
1: Infatti, abbondiamo, no? Come
0: abbondiamo.
1: Diceva Totò.
0: Abbondiamo. Invece... In settimana chi li facciamo?
4: In settimana invece festeggiamo Michele, Girolamo, Teresa e Candido.
0: Candido.
4: Facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che festeggiano onomastico e compleanno.
0: Compleanni,
4: sì, io ce n'ho uno e facciamo tantissimi auguri perché alcuni, anzi tanti di noi la conoscono, ad Antonietta Freda.
0: Ma certo, auguri Antonietta Freda, un'amica di Radio Loro Italiana.
4: Un'amica di là, bravo.
0: Naturalmente.
4: Questo lo dici tu perché infatti è stata, viene a trovarci. Sì.
0: Assolutamente,
4: bene, auguri,
0: la salutiamo.
4: Antonietta da parte... dello staff di Radio Loro da parte mia e di mia moglie.
0: Grazie. Guardiamo chi invece dei personaggi famosi italiani volevi dire?
1: Alessandra? No, aspetta, prima dei personaggi famosi c'è un personaggio famosissimo, più famoso.
0: Ancora? E sarebbe?
1: Ed è Dylan Spataro Diaz. Dylan che oggi compie 18 anni!
0: Oggi 18, bello! Auguri,
1: Dylan. Io lo conosco da quando era piccolo così. Sì, adesso è grande così. È un bellissimo ragazzo, diventerà un bellissimo uomo. Tanti auguri Dylan per i tuoi 18 anni.
0: Ce lo presenti, no?
1: Lo inviteremo
0: l'importante
1: anche
0: che ci
1: lui.
0: Ascolti,
1: sì,
0: ecco,
1: l'importante è che ci ascolti assolutissimamente.
0: Allora, dopo Dylan salutiamo, insomma, diamo notizia dei personaggi famosi che oggi compiono gli anni. Paolo Brosio, giornalista e conduttore televisivo, lui del 56. Lorenzo Cherubini, giovanotti oggi, è del 66. Un anno vicino
1: il 66.
0: A me.
1: Ah, per 66. Quello, tu che anno sei?
0: 67.
1: Ah, abbiamo svelato la tua età.
0: Sì, sanno tutti che sono quasi un vecchietto alla radio. Sì. Luca Parmitano, astronauta, lui del 76. Alessandro Giuli, giornalista, conduttore e anche politico, lui del 75. Nicola Porro, giornalista, lui classe 69. Virginia Raffaele, attrice e comica, lei dell'80, ecco, siamo già più giovani. E Francesco Totti, calciatore, del 76. E oggi era nato anche Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei Carabinieri, vittima di mafia, come sappiamo. E il 27 settembre invece oggi nasceva, nel 1998, nasceva Google, il motore di ricerca, quello che conosciamo oggi. Quindi,
1: Non è metà strada, non è troppo vecchio.
0: Non è ancora vecchio, no. Già c'erano dei prototipi prima, ovviamente, poi dopo sono nati altri.
1: Non mi ricordavo che fosse nel 98.
0: Neanch'io, io pensavo prima, non so. Perché? No,
1: no,
0: o dopo?
1: No, io pensavo dopo, invece era il 98.
0: Era il 98, sì, quando nasceva
1: Google. E andava un po' molto lento all'inizio, sì.
0: Sì, sì, è molto lento, sì. E allora, Vincenzo, abbiamo detto tutto?
4: Cioè, volevo aggiungere anche Claudio Gentile oggi.
0: Ah, anche? Ah, vedi, mi era sfuggito. Meno male che abbiamo qui appunto
4: 73 anni,
0: il nostro Vincenzo. Ah, sì, benissimo. Grazie. Bene, allora, domenica prossima.
4: A domenica prossima, buona domenica a tutti voi e buon proseguimento.
0: Grazie.
1: Buona domenica anche a te, Vincenzo.
0: Ciao, ciao, ciao, e tra poco gli appuntamenti.
2: Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.

0: Gali con Paprika, Radio Lora Italiana, alle 9:14.
1: Radio Lora Italiana, appuntamenti.
0: E vediamo cosa c'è in agenda a Zurigo o dintorni nelle prossime settimane, in questi giorni. Il primo appuntamento che vi vogliamo dare è un appuntamento che si svolge a Winterthur e riguarda le elezioni del Comites, che sapete entro fine anno, dopo daremo altre informazioni come votare, ecco, entro fine anno si svolgeranno le rielezioni, ecco, del Comites in tutto il mondo e quindi anche qui da noi in Svizzera. E c'è un invito per la raccolta firme, perché la firma contribuisce naturalmente alla presentazione delle liste. Ed è martedì 29 settembre dalle ore 17 alle ore 18:30 presso la Clubschule della Migro alla Rudolfstrasse 11 a Winterthur, nella sala congressi al quarto piano. Sarà presente un ufficiale consolare per l'autentificazione delle firme, quindi bisogna portare un documento di identità valido, passaporto o carta d'identità, italiana o anche svizzera se avete la doppia cittadinanza. La partecipazione è importante, quindi potete anche avvisare amici e conoscenti che desiderano sostenere la presentazione delle liste, e quindi questa è un'informazione che arriva da Winterthur, e la persona di riferimento per informazioni è il signor Mario Parisi. Diamo anche il numero di telefono 079 175 0101 per la raccolta firme Insieme per una comunità più forte, si chiama così, quindi per partecipare alle elezioni del Comites, martedì 29 settembre dalle 17 in poi, Clubschule Migro a Winterthur.
2: E passiamo al primo appuntamento dell'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo. Slittiamo fino al primo di ottobre alle ore 17, dalle ore 17 fino alle 23 presso la stazione centrale di Zurigo arriva la notte italiana a Zürichwiesen.
0: E poi l'Oktoberfest, no?
2: Sì.
0: Praticamente è l'Oktoberfest.
2: È l'Oktoberfest. E all'interno ci sarà anche lo Zürichwiesen. Infatti si festeggia per la prima volta la notte italiana. Una serata dedicata alla dolce vita, ai sapori, alla musica e alla voglia di stare insieme. In occasione infatti della 20ª edizione della Zürichwiesen, Zurigo si prepara a vivere una serata tutta italiana tra festa, convivialità e buon umore. Dopo il tradizionale weekend italiano dell'Oktoberfest di Monaco, anche lo Zürichwiesen dedica una serata speciale all'Italia, e proprio nel cuore di Zurigo presso la stazione centrale. Il programma naturalmente spazia dalla musica all'intrattenimento, dalla gastronomia alle specialità italiane, per offrire a tutti l'occasione di trascorrere qualche ora in compagnia e lasciarsi coinvolgere da questa atmosfera gioiosa e
0: è molto gioiosa,
2: molto
0: perché lì
2: gioiosa.
0: Insomma, a parte la birra che scorre, ma c'è molta allegria.
2: Sì, sì, insomma sarà bellissimo. Quindi giovedì, segnatevelo, giovedì 1 ottobre dalle 17 alle 23, dove allo Zürichwiesen, alla principale della stazione centrale di Zurigo. La struttura è accessibile alle persone in sedia a rotelle e servizi igienici accessibili. Per i biglietti sono a pagamento, e per ogni informazione potete contattare l'Istituto Italiano di Cultura e chiedere.
0: Andate sul sito,
2: andate sul
0: tutto.
2: Sito dell'Istituto Italiano di Cultura, iiczurigo.estri.it.
0: Allora, ci faccio un pensierino, magari prendo libro il venerdì dopo, perché...
2: No, devi prendere libro, sì, dobbiamo prendere libro il venerdì. Chissà, forse anch'io ci faccio
0: allora,
2: un pensierino.
0: Invece potete andare tranquillamente sabato 10 ottobre alla festa dell'uva della Colonia Libera Italiana di Dietikon, perché poi l'indomani è domenica, quindi sabato 10 ottobre dalle 19 in poi al Pfarreizentrum Sant'Agata, alla Bahnhof Platz 3 a Dietikon, festa dell'uva, musica e ballo con Gigi's Life, tombola e premi naturalmente, e l'uva gratis per tutti, servizio ristoro ovviamente, prezzo d'entrata 5 franchi per i tesserati della CLI e l'ingresso è gratis. Quindi festa dell'uva, Traubenfest, sabato 10 ottobre dalle 19 in poi, Pfarreizentrum, centro della chiesa cattolica Sant'Agata a Bahnhofplatz 3, quindi al centro di Dietikon.
2: E passiamo a un appuntamento cinematografico, Cineforum nel Passo Lento della Meraviglia, organizzato dall'Associazione Culturale Unitre Universitas e la Compagnia Teatrale degli Attomati di Zurigo. Si aprirà, infatti inizierà il 3 ottobre. Il primo appuntamento del Cineforum nel Passo Lento della Meraviglia, un invito a rallentare il passo e ad abitare il tempo del cinema. Il primo appuntamento di 5 incontri e di 5 sguardi sul tempo sarà appunto il 3 ottobre con il film Tempi Moderni, dove presso la BZ Saal di Balberstrasse 47 di Zurigo. Quindi lo ripetiamo, il 3 ottobre dalle ore 18 alle ore 18 ci sarà la proiezione del film Tempi Moderni.
0: Siamo a ottobre, non è solo tempo dell'uva ma anche tempo di castagne, perché tornano le castagnate, ce n'è una sabato 17 ottobre. Organizzata dall'Associazione Campana Francesco De Sanctis di Zurigo, che organizza questa tradizionale castagnata, dunque sabato 17 ottobre, dalle 19 in poi nella Sporthalle, palestra, insomma, Unterrohrstrasse 2 a Schlieren. Piatti tipici, castagne gratis per tutti, entrata soci gratis, non soci, 10 franchi. C'è musica, naturalmente, verrà allietata la serata da un gruppo dall'Italia, Pino Pinto Band. Per riservazioni e i posti, perché è obbligatorio fino a usarimento posti, bisogna telefonare. Vi do un numero di telefono che risponde il signor Pietro Fasano, 079 664 1019. Quindi per riservare i posti alla castagnata del 17 ottobre alla Sporthalle Unterrohr a Schlieren, 079 664 1019.
2: E continuiamo con gli appuntamenti cinematografici, visto che oggi è anche il nostro, un po' il nostro tema, con gli appuntamenti cinematografici, perché dal 17 ottobre arriviamo al 22 ottobre, perché ricomincia la rassegna del cinema documentario Made in Emilia Romagna Documentaire. Il 22 ottobre documentario ricomincia con un primo appuntamento con un documentario di produzione emiliano-romagnola, ma non solo, di una regista di origine peruviana, Green is the New Red. Il 22 ottobre alle 18:45 al cinema Udini. Ingresso gratuito, questo è il primo appuntamento, poi nell'arco dei prossimi mesi vi diremo tutte le altre proiezioni di documentari.
0: Certo, documentari, che è un appuntamento fisso, quasi è diventata una tradizione di Radio Loro Italiana.
2: Siamo ormai arrivati alla sesta edizione della rassegna e alla quarta edizione di quella che sarà poi di quella che è la omonima rubrica radiofonica che insieme, no, con voi, con Radio Loro, certo, Italiana, che accompagna le varie proiezioni. Quindi non perdetevi il primo appuntamento il 22 ottobre alle 18:45 al cinema Udini di Badenstrasse di Zurigo, Green is the New Red. Il filo conduttore di questa della sesta edizione è proprio diritti umani, lotta per la pace e resistenze.
0: Bene Alessandra, ancora un appuntamento e dopo ci fermiamo un attimo, perché poi abbiamo ancora due viaggi da proporvi. Un'altra serata che si annuncia musicale il 17 ottobre, qui è il Circolo Culturale Sandro Pertini di Dietikon che organizza un concerto di musica napoletana che si chiama Capriccio Partenopeo, dedicato alla memoria di Luigi Fucentese. È un viaggio musicale nella tradizione classica e vocale napoletana. Ci sarà il soprano Anna Maria Milo, la violinista Beatrice Milo, Mauro De Santis il tenore e il pianista Catello Milo. Sabato 17 ottobre presso la sala del centro parrocchiale Sant'Agata a Bahnhofplatz 3, Dietikon. Apertura porte ore 19:30, inizio concerto alle ore 20. Ingresso è libero, ci sarà una colletta, quindi per questa Capriccio Partenopeo dedicato a Luigi Fucentese, sabato 17 ottobre nella sala del centro parrocchiale Sant'Agata, Bahnhofplatz 3 di Dietikon. Quindi tra poco ancora due viaggi per i nostri appuntamenti. Rimanete con noi, c'è Gianni Morandi.

0: Grazie perché Gianni Morandi con un brano di qualche anno fa. 9:28 a Radio Loro Italiana, tra poco il tema, prima però ancora
1: un paio di viaggi, un paio di viaggi.
0: Quindi si viaggia. Dove si va?
1: Con chi ci andiamo soprattutto? Il nostro circolo culturale Sandro Pertini di Dieticon organizza per la 96esima Fiera del Tartufo Bianco d'Alba dal 6 novembre all'8 novembre dal parcheggio Stadthalle alle ore 8 della mattina o da Zurigo alle ore 8:30 dal parcheggio degli autobus dietro la stazione, dietro la stazione centrale. Vi porteranno alla scoperta delle tradizioni, qualità e eccellenze del tartufo bianco d'Alba.
0: Che
1: per tutte le informazioni non abbiamo tantissime informazioni,
0: numero
1: però
0: di telefono?
1: Potete contattare il Centro Culturale Sandro Pertini di Dieticon, il signore Mario Pingitore, al seguente numero di telefono 044-740-5401, che poi il tartufo d'Alba è, mamma mia,
0: è il massimo.
1: Sì, guarda, veramente. Allora, io ho un carissimo amico che dall'Italia si è trasferito in Polonia e fa riforestazione, si occupa di riforestazione,
0: sì,
1: dei territori e produce tartufi. Va alla ricerca di tartufi con la sua bellissima cagnolina Greta. Lui si chiama Enrico, per chi fosse interessato mi può contattare, che vi metto in contatto con Enrico. Produce tartufi e ci siamo ritrovati con alcuni, tra lui vecchi amici, insomma, di vecchia data. Ci siamo ritrovati a Bologna e lui è arrivato con questi suoi tartufi che produce, e io per la prima volta ho assaggiato la mozzarella di bufala con sopra questa grattugiata di tartufo, e quello era però estivo, un tartufo estivo, questo fresco, grattugiato. Mai mangiata, veramente una cosa squisita,
0: bellissima,
1: squisita,
0: sublime. Che bello,
1: sublime.
0: Bene, viva il tartufo d'Alba. E sempre col circolo culturale Sandro Pertini di Dieticon si va a Montegrotto Terme dal 18 al 27 di ottobre. Soggiorno pacchetto 1300 franchi a persona, ma si può anche avere solo il soggiorno senza il viaggio, 1000 franchi. Il viaggio è in autobus, gran turismo, sono 9 notti in pensione completa. Tante cose incluse, quindi anche la ginnastica di gruppo in piscina, l'accesso alla grotta sudatoria, eccetera, eccetera. Quindi i fanghi termali. Informazioni anche qui, vi ripeto il numero che abbiamo detto prima, è il Circolo Culturale Sandro Pertini di Dieticon per Montegrotto Terme dal 18 al 27 ottobre. Chiamatelo 044-740-5401. Questo è il numero del signor Mario Pingitore. 9:31, quindi brano musicale e poi andiamo subito col tema, perché parliamo di cinema oggi. Inizia qui adesso il filo conduttore di oggi. Cinema, Radio Loro Italiana, ma sono arrivati due messaggi. Alessandra, al nostro numero di WhatsApp per mandare i vostri messaggi, ma anche vocali. Mandate i vocalini allo 077-501-0714. Allora ci scrive... io e Gianluca, e io non so chi fosse, però comunque Gianluca e insieme, non so, alla moglie, credo, e ci scrive: buongiorno, ascoltare Radio Loro Italiana la domenica mattina ci fa tanto piacere, ci fa sentire l'emozione di essere italiani, ecco, nonostante siamo nati in Svizzera. Che bello, buona domenica a tutti voi in Svizzera. Silvana, ecco qua, Silvana, adesso ha svelato il nome. Silvana e Gianluca ci scrivono e vorrebbero quindi fare gli auguri al piccolo Alessio, che oggi festeggia i 5 anni. Quindi auguri Alessio da tutti noi di Radio Loro Italiana. Gli piacerebbe ascoltare Poesia di Sal Da Vinci, vediamo, non è in programma, ma vediamo dopo. E poi un augurio che facciamo a una coppia particolare italiana, naturalmente. Loro sono Gabriele e Marcella, che festeggiano il 39esimo anniversario di matrimonio oggi.
1: 39?
0: 39, sembrano pochi, un numerino.
1: Ma
0: 39.
1: Insomma, mica poi così pochi, eh?
0: Auguri Gabriele e Marcella da
1: auguri,
0: tutti noi.
1: Auguri, auguri.
0: Bene, bene, allora, gli auguri a Marcella e a Gabriele e... Tra poco quindi
1: tra poco
0: cinema,
1: con il tema.
0: Siamo qui a Radio Lora Italiana. C'è Ligabue.
2: Per contattare Radio Lora Italiana, scriveteci radioloraitaliana@hotmail.com. Telefono 044 567 2412. 044 567 2412 e anche via Messenger su Facebook.

0: Ligabue, l'ultimo singolo, Qualcosa per te.
1: Radio L'Ora Italiana, il tema della settimana.
2: Che le danze abbiano...
0: Allora, parliamo di cinema oggi a Radio L'Ora Italiana nel tema della settimana. È partito a Zurigo, è stato inaugurato giovedì 24 settembre e chiuderà i battenti il 4 ottobre il Zurich Film Festival ZFF. Anche quest'anno troviamo in cartellone dei film italiani, dopo la prima a Venezia, arriva Succederà questa notte di Nanni Moretti. Potrete vedere il film il 3 di ottobre alle 18.30 all'Art House Le Paris. Quindi questa è la visione durante il Festival del Cinema di Zurigo. Poi verrà programmato, ma non si sanno ancora le date e le sale di Zurigo e delle altre città in Svizzera. Poi c'è un film che non è italiano, ma è stato presentato a Venezia, ha fatto molto parlare di sé, ed è il documentario NASA, che parla di Gaza, ovviamente, della guerra. Il film è di Yuval Abraham e Rachel Zor, che, come dicevo, non è un film italiano, ma ha già fatto molto parlare di sé. Avete due date da poterlo vedere durante il Festival del Cinema di Zurigo, il 28 e il 30 settembre alle ore 13 al Kino Coni, quindi NASA.
3: E ha fatto parlare di sé anche perché ha vinto all'83esima edizione di Venezia come miglior documentario.
0: Esatto. E a loro, i due filmmaker, diciamo, a loro non è concesso andare in Israele, credo che abbiano
3: questo... No, sono stati minacciati, hanno anche subito ricevuto minacce serie.
0: Ecco, quindi NASA e a Zurigo, un film da consigliare. E torniamo ai film italiani. Il film Ritorno a Buenos Aires, che è stato presentato, anche questo film, in anteprima alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ed è stato selezionato tra i 21 film italiani candidati alla corsa per l'Oscar. Segna il ritorno di Marco Bechis, regista, ai temi della memoria argentina. La prima svizzera è stata venerdì. Doveva essere presente lui, il regista Bechis, a Zurigo, che ci aveva anche promesso un'intervista, Alessandra, ma purtroppo per motivi di salute
3: si è ammalato.
0: Nulla di grave, ma non è potuto viaggiare in Svizzera, a Zurigo, e quindi non l'abbiamo incontrato ieri, ma abbiamo comunque un suo contributo. Potete vedere il film Ritorno a Buenos Aires venerdì 2 ottobre alle 20.30 all'Arena Seal City. Il regista Marco Bechis, anche lui fu sequestrato durante il regime militare, successe proprio a lui, e poi esule in Italia. Raccontò quell'esperienza nel film Garage Olimpo del 1999 e in parte anche in Figli, Hijos del 2002, e adesso racconta un po' il seguito, il sopravvissuto che ritorna. Nel cast infatti c'è Adriano Giannini, Anna Celentano, Veronica Gheres, tra l'altro, e Olivia Nuss. Ma di cosa parla il film, Alessandra?
3: Il film è ambientato nel 2008, racconta la vicenda di Mariano Guerra, un uomo che dopo aver trascorso 33 anni in Italia decide di tornare in Argentina per deporre al processo contro gli ex militari responsabili del suo sequestro. Durante gli anni della dittatura Mariano fu rapito, sottoposto a torture e costretto a vivere in condizioni di totale schiavitù. La sua testimonianza rappresenta un passaggio fondamentale per ricostruire le violenze subite e portare alla luce le responsabilità di chi lo privò della libertà. Il rientro nel paese di origine e in particolare nella città da cui era fuggito, Buenos Aires, riapre però ferite che il tempo non aveva cancellato ma solo seppellito. Il film affronta il tema della colpa del sopravvissuto. Mariano è riuscito a restare vivo, ma la sua sopravvivenza non coincide con una liberazione definitiva. Il ritorno in Argentina lo obbliga a misurarsi con una ferita che continua a insistere anche dopo decenni. Come finirà il processo?
0: Il processo e quindi anche il film, esattamente.
3: Questo noi naturalmente non ve lo diremo, ma vi invitiamo a vedere
0: questo film. Ho visto il film in anteprima e devo dire... molto cupo, molto un po' pesante, ma ha proprio il significato è proprio di far vedere dagli occhi di un sopravvissuto che ha questa paura interiore di dover andare a testimoniare, perché da lui dipende molto, ovviamente, e ha una certa paura, e quindi il film vede lui, non Giancarlo Conti, ma Giannini, di Giannini si parla, ma Adriano Giannini, che è bravissimo a interpretare quel ruolo, che viene un po' catapultato, ecco, nei tempi di oggi, ma anche indietro, quindi lui si rivede da giovane quando subiva nei momenti di tortura, di violenza. E poi appunto c'è il processo. Allora, il regista Marco Bechis torna in Argentina 50 anni dopo e sceglie di raccontare una storia che non è la sua proprio, ma che nasce da una ferita che lui conosce direttamente, come dicevamo prima. Bechis ha infatti vissuto il sequestro durante la dittatura argentina, pur precisando che Mariano nel film appunto non è lui. Ma da cosa nasce l'esigenza di raccontare una storia legata ai temi della memoria, come aveva già fatto in passato, in questo caso però la storia di un sopravvissuto in Argentina?
2: La figura del sopravvissuto mi interessava soprattutto per la sua attualità. Oggi siamo pieni di sopravvissuti alle guerre, si svolgono Gaza, Ucraina, paesi dell'Africa, ma pochi sono i tribunali, pochi sono i testimoni che riescono ad avere la forza di piantarsi di fronte a un giudice e raccontare quello che è successo per condannare i criminali colpevoli. Quindi siamo in un'era in cui siamo pieni di sopravvissuti senza tribunali e senza processi.
0: E Marco Bechis ha scelto volutamente di non costruire la storia attraverso un documentario, ma di creare un film di finzione. Sentiamo perché.
2: Sono voluto tornare sul tema, questa volta dopo Garage Olimpo, che raccontava la storia di un campo di concentramento del centro di Buenos Aires negli anni 77-79, alla storia di un sopravvissuto a uno di questi campi che dopo 33 anni decide di tornare a dare la sua testimonianza a Buenos Aires. Mi interessava la figura del sopravvissuto e nel suo disperato tentativo di diventare testimone. Questo percorso, che sembra un passaggio automatico, è il cuore del film.
0: Ecco, ma sentiamo Adriano Giannini, protagonista del film, che spiega com'è stato per lui vestire i panni di Mariano. Intanto preparo il contributo. Alessandra, un film che credo che conosci, il suo primo film del 99.
3: Io conosco il suo primo film, Garage Olimpo, poi naturalmente anche Hikos, insomma seguo Marco Bechis da tempo come cinefila. E, ritengo, cioè, il suo è un vero e proprio cinema politico, lui fa e continua ancora oggi, e lo fa con grande maestria e capacità comunque riuscire a catapultare lo sguardo dello spettatore e anche la coscienza dello spettatore proprio all'interno di storie che nascono purtroppo tristemente dal reale, dal vissuto,
0: dal vero,
3: e dal
0: sì,
3: vero.
0: Appunto, come diceva lui, tante storie di guerra, ma poi pochi sono i processi che portano a far pagare.
3: Pochissimi, ecco, sappiamo benissimo anche le storie.
0: Responsabili.
3: Infatti.
0: Allora, sentiamo adesso Adriano Giannini, il protagonista del film, che spiega com'è stato per lui vestire i panni di Mariano e come si è preparato.
4: Io non ho fatto un lavoro classico, nel senso di documentazione, di visione infinita di testimonianze, che ce ne sono tantissime. Mi ricordo che ho guardato un documentario molto bello su quegli anni e sul prima che ha portato a quegli anni, poi ho letto il libro di Marco, ho visto un paio di testimonianze, però lì ho deciso che non volevo, era sufficiente quello che sapevo e non volevo neanche troppo essere influenzato e cercare di andare a prendere cose interessanti da varie testimonianze. Non mi sembrava un lavoro onesto, proprio perché avevo

0: cinematografico delle sale anche di Zurigo, perché purtroppo nella Svizzera tedesca non arriva tantissimo cinema italiano
1: No.
0: d'autore e molti film come appunto anche Ritorno a Buenos Aires di Békés sono poi film di piccolo, diciamo low budget, comunque film non delle grandi delle grosse produzioni, però noi siamo contenti proprio per questo. Però
1: Esatto.
0: continueremo comunque con quelli che sono altri film che sono arrivati a Zurigo
1: E tra poco parliamo di un film che appunto deve, dovrebbe, speriamo che arrivi, perché è stato anche presentato a Venezia, ha preso un premio perché da qualche anno esiste una premiazione, una categoria che riguarda la musica del film. Ecco,
0: Sì.
1: quindi oggi parliamo di musica nel cinema
0: Musica nel cinema, sì.
1: italiano, e tra poco parliamo di una artista speciale, particolare, una cantautrice
0: Che in questi
1: che ha
0: anni
1: preso
0: sta
1: un premio.
0: scalando un po' le vette.
1: Tra poco qui nel tema a Radio Lora Italiana.

0: Gli Angeli, Achille Laura, Radio Loro Italiana. Continuiamo a parlare nel nostro tema della settimana alle 9:52 di cinema e soprattutto adesso della musica nel cinema, la colonna sonora che a cui va data sempre più importanza.
1: Sì, e finalmente comunque anche le colonne sonore italiane, i cantautori, cantautrici italiani ritornano ad avere una loro meritata importanza, no? Noi partiamo da Morricone, che ha fatto delle colonne sonore straordinarie.
0: Sentiamo in sottofondo, no?
1: Meraviglioso.

cose che hanno, cioè a volte ricordiamo, prima le colonne sonore sono le colonne sonore di Morricone che ci riportano a certi film, ed è grazie proprio a cantautori e cantautrici, ma anche ad attori e attrici che riescono a farne delle interpretazioni straordinarie, che la musica nel cinema sta ritornando sempre di più, poi nel cinema italiano sta ritornando ad avere una sua importanza. E ripartiamo, incominciamo parlando di musica nel cinema con quelle che sono le interpretazioni che vengono fatte da uno straordinario attore italiano che è Luca Marinelli. Luca Marinelli che conosciamo ormai insomma dai suoi primi film Non essere cattivo fino ad oggi di Echo Chamber, che è un altro film italiano che è stato presentato sempre all'83esima di Venezia, film tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, che Andrea Pallaoro esplora e porta sui set, esplorando quella che è la dipendenza e la ricerca di libertà, comunque da una sorta di claustrofobia, interpretata da Luca Marinelli e Alicia Vikander. Però all'interno anche di questo film è la musica che diventa un po' colonna portante di quello che è la dipendenza a volte dalla sofferenza all'interno dei rapporti, delle relazioni. E abbiamo una interpretazione straordinaria che Luca Marinelli, che comunque ogni volta che fa un film, è stato protagonista o coprotagonista di un film, lui ha sempre portato delle interpretazioni, reinterpretazioni straordinarie di musiche e canzoni bellissime. E lo ascoltiamo questa volta in Confession.

0: E questa era l'interpretazione di Luca Marinelli di Confession, che è una proprio delle canzoni della colonna sonora, insomma, di The Echo Chamber. Ma da qui passiamo a quello che è il premio meritatissimo che è stato attribuito alla prima cantautrice donna dell'universo musicale italiano ed è La Niña. Io sono una grandissima fan della Niña, che è La Niña insieme a Alfredo Maddaluno hanno vinto il Soundtrack Stars Awards 2026 per la migliore colonna sonora originale che accompagna il film Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, presentato appunto sempre all'83esima Mostra Internazionale di Venezia. Il Soundtrack Stars Award è raggiunto quest'anno alla sua 14ª edizione e riconosce il valore della musica e la sua importanza essenziale nella realizzazione cinematografica. Ogni anno tra le opere in concorso, appunto, presentate alla Mostra di Venezia. Individua il compito del premio del Soundtrack Stars Award è quello di individuare le migliori colonne sonore capaci di sostenere un film nella propria narrazione attraverso proprio anche le musiche che le accompagna. E io vado a leggere quella che è proprio la motivazione che la giuria ha dato a quella che è proprio la colonna sonora scritta da La Niña e Alfredo Maddaluno. Il premio è stato riconosciuto proprio per il semplice fatto che la colonna sonora della Digna questa volta supera il semplice accompagnamento musicale, ma diventa protagonista a pieno del titolo proprio del film che va ad accompagnare. La Digna del resto è una cantautrice straordinaria e insieme ad Alfredo Maddaluno hanno fatto veramente un lavoro
1: straordinario,
0: fantastico,
1: sì, si può
0: straordinario,
1: dire,
0: proprio si può ripetere straordinario, perché veramente sono riusciti. Io ho ascoltato degli estratti, non sono ancora riuscita purtroppo a vedere il film che speriamo arriverà a Zurigo, Il
1: Speriamo di
0: fuoco
1: sì,
0: che ti
1: eh.
0: porti dentro. Però sentiamo dalla voce di Carola Moccia proprio un attimo l'audio della
1: Carola,
0: Niña,
1: appunto, che in arte è la Niña, sì.
0: Carola Moccia, che poi è il nome originale appunto della Niña, le sue testimonianze dopo il premio.
2: Ci tenevo tantissimo a ringraziare la presidente Laura Delli Colli e soprattutto anche i produttori del premio, Gloria ed Andrea, che ce l'hanno appena consegnato, insomma, dimostrandoci tantissimo affetto e ammirazione. Siamo veramente onorati, molto felici, non vediamo l'ora di farvi ascoltare la musica, ma soprattutto che tutti voi possiate vedere il film, perché a nostro avviso è veramente un'opera molto speciale ed importante.
1: Ecco, purtroppo non possiamo farvi ascoltare un estratto della colonna sonora, dovremmo trasmettere il film in radio, non è possibile, quindi perché ufficialmente la canzone non è stata ancora pubblicata nella discografia, ma c'è, cioè, appunto, fa parte del film Il fuoco che ti porti dentro. Ma abbiamo ascoltato la voce di Carola Moccia, appunto, in arte La Niña, il suo ringraziamento alla giuria e alla discografia, nonché cinematografia italiana.
0: Sì, purtroppo infatti la colonna sonora non è ancora disponibile nel soundtrack interamente, non anche la canzone, comunque E Parole, che è una delle canzoni che fanno parte della colonna sonora, però noi aspettiamo che verranno pubblicate e rese disponibili prestissimo al pubblico. Però noi nel frattempo, tempo a seguire, vi faremo sentire poi un'altra canzone della Niña, però continuo
1: Esatto.
0: con quelli che sono stati i premi, perché è stata data anche, riconosciuta anche tra i premiati del Soundtrack Stars Award, c'è anche una menzione speciale che va a 13 Pietro per La fretta, il brano che accompagna il racconto del cortometraggio Il primo della classe, vincitore del contest La realtà che non esiste. 13 Pietro è...
1: Ricordiamolo, è il figlio di Gianni Morandi.
0: Il figlio di Gianni Morandi ha ricevuto anche una menzione speciale.
1: Assolutamente.
0: Però adesso noi vi facciamo ascoltare, visto che non possiamo farvi sentire la colonna sonora della Nigna, vi facciamo ascoltare un brano del suo ultimo disco, proprio di questo anno, del 2026, che è la Rareche, che significa
1: Rareche
0: in napoletano non lo pronunciamo bene,
1: non lo sappiamo
0: pronunciare, non siamo pronti, che rappresenta un po' anche un'evoluzione musicale della Nigna e che significa radici.
1: Ah, ecco le radici. La Nigna, grande interprete qui da noi a Radio Loro Italiana, per chiudere questa prima parte del tema che riguarda il film e la cinematografia e la colonna sonora nei film. E tra poco con Alessandro Gatta nella sua rubrica Gatta Cicova continueremo a parlare di colonne sonore.

0: sono Laura Pausini.
1: Ciao a tutti, io sono Nek.
2: Amici di Radio Lora Italiana, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Gianluca Grignani.
4: Ciao, sono Arisa. Un saluto a tutti gli amici di Radio Lora Italiana. Ciao.
5: Accendi la tua domenica.
6: Accendi la tua domenica. Radio Lora Italiana.
7: Benvenuti nei meravigliosi anni 70 della musica italiana con Radio Lora Italiana.

0: 1977, Mattia Bazar, che musica, che canzone questa qui di loro, appunto del 1977. Ma quella che abbiamo sentito prima in chiusura del tema era invece nuovissima, una canzone del 2026, quella di La Niña, Rare Che.
1: Sì, è uscita proprio il 3 luglio per Sugar Music. La Niña ha ripresentato il suo nuovo disco, tutto improntato proprio tra fiori, radici e memoria. Ricordiamo che La Niña, Carola Moccia, nome originario, ha vinto anche la targa Tenco con uno dei suoi album, il miglior album in dialetto, questo nel 2025, con Foresta. Quindi insomma resta comunque anche una ed è una delle nostre cantautrici e delle voci più riconoscibili della nuova canzone d'autore napoletana.
0: Esattamente.
1: Noi siamo molto contenti e speriamo di riuscire ad averla prima o poi.
0: Ma sì, anche in intervista.
1: Ospite, con noi un'intervista.
0: La contatteremo.
1: E adesso ci riproveremo.
0: Gatta Cicova.
2: Gatta Cicova, tutto il mondo dello spettacolo, a cura di Alessandro Gatta. Gatta Cicova.
0: E siamo con il nostro caro amico, un amico di Radio Lore Italiana, Alessandro Gatta, con la sua rubrica Gatta Cicova, che torna ogni due settimane in diretta. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno Bruno, buongiorno Alessandra e benvenuta, perché con Bruno già abbiamo aperto le danze di Gatta Cicova, la nuova rubrica quest'anno, una nuova stagione,
0: esatto,
3: radiofonica. Con te no, Alessandra, come stai?
1: Infatti io sono stata un po' assente, ma come vedi sono ritornata. Ciao Alessandro.
3: A volte ritornano, ciao. Che piacere.
1: Che piacere. Sto bene. Tu come stai? Come hai trascorso
3: l'estate?
1: Molto,
3: molto bene. È stata un'estate piena di lavoro, mi avete visto, sentito in varie situazioni, sia Rai che autonomamente,
1: sì,
3: tantissime, ho progettato delle cose nuove che usciranno, poi sarete i primi a saperlo. E insomma è stata un'estate di lavoro fondamentalmente, perché a me piace molto creare, stare sempre in attività e essere connesso un po' con tutto il mondo,
0: ecco,
3: insomma,
0: come
3: no?
0: noi,
1: bene,
0: esatto,
1: bene,
3: come
1: ci
3: voi
1: fa piacere,
0: ci fa piacere.
1: Infatti.
0: Allora, il filone di oggi è cinema e con te vogliamo anche un po' parlare dell'importanza, ecco, della musica nel cinema in generale, internazionale e naturalmente anche in Italia, visto che adesso da qualche anno c'è questo premio che premia anche le colonne sonore a Venezia e anche in altri festival cinematografici. Ma al di là di questo, appunto, la musica è stata sempre importante un po' nei film, no? Alessandro.
3: Beh, innanzitutto bisogna dire sì, grazie di questo tema, perché poi comunque Gatta Cicova tende a, dal titolo stesso della rubrica, scavare un po' in quella che è la parte, l'altra parte della, di ciò che sembra, no? Tutto ciò che sembra non è. Un film magari banale o magari dozzinale a volte viene reso celebre, ma non solo celebre, anche di contenuto e di importanza,
0: certo,
3: con delle note musicali che sono fondamentali. Faccio un esempio che magari non tutti amano il genere. Per esempio i film western bellissimi, però sono riconosciuti tutti con la musica, insomma tutti i film, la musica di Morricone, no? E che noi amiamo tutti, un grande artista che in qualche modo ci ha fatto sognare, oppure mi vengono in mente i film di Fellini, no? Quindi Nino Rota, mi viene in mente anche, per andare un po' più nell'attualità, il bellissimo film di Ospite, che è La finestra di fronte, con la canzone di Giorgia, che tutti cantiamo, no? Che tu senti quelle note, gocce di memoria, e cantando quel brano entri proprio nel mood di un film, cioè l'immagine va sempre accompagnata da qualcosa che in qualche modo abbraccia, tende a sottolineare un'importanza piuttosto che un'altra. Faccio un esempio anche personale: quando io monto i pezzi, soprattutto nel ventennio precedente, se non c'era un'immagine accompagnata con una giusta cesura musicale, il pezzo perdeva di significato. Cioè il ritmo, anche il minutaggio per essere più precisi, che poi lo fa il regista. E poi mi vengono in mente in Italia dalle musiche più belle, più forti, di film come Profondo Rosso, no? Che tutti quanti noi abbiamo visto,
1: sì,
3: Dario,
1: sì,
3: Argento, terrorizzati dai Goblin. Simonetti ha fatto un'opera d'arte che ce la riporteremo per tutta l'eternità, oserei dire, no? Quando tu senti quelle due note ti viene il terrore, tra virgolette.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
3: E quindi...
1: Adesso che lo stai dicendo, quindi... no? Ci stavo ripensando, in effetti quelle due note, cioè solo l'inizio, cioè proprio appena iniziano, te prende già.
3: È vero, Alessandra, sì, sì, dai, quindi vediamo.
0: È così.
3: Proprio, bravo, esatto, proprio quello,
1: l'identificazione. Senti che ti facciamo terrorizzare un po'?
3: Dai. Che noi vogliamo il ritmo.
0: Arriva Bruno,
1: qui alla presa stava cercando. Tranquillo. Però sì, veramente appena le sentiamo, la testa va in quello stato. Comunque è vero come dici tu, le immagini, certe immagini che sono rimaste storiche nella nostra memoria di noi cinefili, comunque non solo, certe immagini di certi film non avrebbero avuto lo stesso impatto comunque emotivo se non accompagnate dalle colonne sonore comunque che dei musicisti e musicisti autori straordinari hanno fatto. Eccoci qua.
0: insomma, questa canzone emblematica. E poi, naturalmente, mi viene in mente anche questa qui.
4: Signori!
0: Dov'è? Tutt'altra cosa, film
1: e
0: romantico.
1: E quando le ascolti...
0: La vita è bella.
1: Sì, e quando le ascolti, proprio come dici tu, Alessandro, ci riportano anche alle sensazioni, no? Proprio a quelle immagini, alle sensazioni. Insomma, sono un matrimonio, un connubio perfetto.
3: Esatto, per cui ecco, guarda, ma che bello che l'avete proprio messa. Diciamo che neanche ci siamo messi d'accordo, no?
0: Tutto happening.
1: No,
3: quindi
1: spontaneo,
3: è incredibile, bravo,
1: incredibile.
3: Bruno, spontaneo. Perché poi comunque io dico questo, no? Anche la musicalità. La vita è musica, adesso faccio una cosa delle mie, un volo pindarico, ditemi se siete d'accordo, altrimenti bloccatemi, non mi chiamate più e bloccate
1: no,
3: ogni cosa
1: sì.
3: che dico. Dunque no, la vita è musica, nel senso che quando abbiamo con noi, adesso io sono registrato, quindi non sono in diretta, però vedo che anche la voce che viene dal telefono, quando sto in diretta è più bella, è logico. Ma le voci armoniche, poi quelle studiate, sono musica, anche se non c'è la nota musicale, un armonico lo possiamo individuare anche con la vocalità. Siete d'accordo?
1: Assolutissimamente sì.
3: Quindi sognare attraverso la musica e vedere come il cinema, e non solo, si accompagni perfettamente. Ma adesso vedremo poi con l'intelligenza artificiale che succederà, basta spingere un bottone, l'abbinamento. Ecco, quello mi preoccupa un po'.
1: Anche a
3: perché
1: me.
3: La cosa, ecco, perché poi la cosa bella è proprio quella di poter abbracciare una... Ecco, abbiamo visto Profondo Rosso perché è proprio identificativo. Ma dirò una cosa più ancora più leggera. I musicarelli degli anni 60, 70, no? Rispavone, Gianni Morandi, i nostri amici cantanti che hanno fatto tutti quei film musicali, no? Che sono tutte colonne sonore, no? Rita La Zanzara mi viene in mente, no? Salutiamo Rita che poi è svizzera, certo. Che ci ascolta sempre. Che
0: infatti.
3: Insomma, ecco, salutiamo tutti i cantanti italiani dell'epoca. I musicarelli, così si venivano chiamati, erano proprio le canzoni trasportate, costruivano una trama intorno ad un personaggio tutto musicale, quindi avvenivano delle cose. Veramente, come tutte le volte in cui noi trattiamo degli argomenti, bisognerebbe avere un'ora a disposizione. Che dico un'ora? Una serie di puntate. Però comunque la gente poi ci copia le idee e le fanno loro. Pazienza. A parte questo...
1: ti abbiamo fatto questo, fare, ragazzi, il tuo volo pindarico.
3: E il volo pindarico è finito, perché comunque sia... voglio dire, io voglio che il volo pindarico sia facente parte del vostro... come dire, anche del vostro mood. Qual è la canzone che qual è la colonna sonora tua preferita? Bruno, ci sei?
0: Sì, ma guarda,
3: dimmi un po'.
0: Forse questa.
3: Dimmi una colonna, eccola, me l'hai messa.
0: Amarcord.
3: Nino Rota. Che non è quello di Sala Toscano, ricordiamo,
0: no,
3: il brano,
0: esatto,
3: di Sanremo, ma
0: brava,
3: è un'altra cosa, perché ragazzi qua sono tutti
0: mezzi perché
3: confusi.
0: Esatto, poi collegano ad altre, ecco, no, specifichiamo,
3: esatto.
0: Nino Rota.
3: Non è Sala Toscano, ma è una cosa molto più importante, molto più storica, che ci fa commuovere, no?
0: Sì, sì.
3: Quando sentiamo queste note tratte da Amarcord.
0: E poi quelli di Morricone.
3: E la commozione poi identifica, se non c'è musica io... non mi commuovo nel film.
0: Sì, neanch'io.
1: Assolutissimamente.
3: Vero?
1: Sì, sì, sì. Un film senza musica resta un film piatto. Anch'io.
0: È come una scena commovente, una scena di due attori e la musica è... Insomma, solleva quelle
3: emozioni. Quanto siamo piagnoni, si dice a Roma.
1: Sì, ti smuove proprio. Ma cioè,
0: io sì, io mi commuovo, non so voi. Ma
1: io sì, io anche, io piango. Senza
3: io dopo i 50, io prima no, dopo da guarda poco.
0: Sì, anch'io prima no.
3: Ecco, da qualche giorno.
1: Io invece ho sempre pianto al cinema. Io anche ho delle mie colonne sonore.
3: Certo, dimmele.
1: Io sono un po' calo. Allora, ne ho due che mi piacciono. Una del passato, naturalmente, è quella che accompagna C'era una volta in America. Mamma mia,
3: incredibile.
1: Veramente c'è la chiusura, cioè il viso e l'espressione di Robert De Niro nella chiusura, quando si lascia andare sotto l'effetto dell'oppio ai ricordi della sua giovinezza.
3: È vero.
1: Aspetta,
3: vai, perché ci stiamo facendo proprio un puntatone. Beh, ragazzi, questo
0: bella,
3: sogna,
0: sì,
3: un volo, stiamo volando insieme,
1: cioè mi vengono proprio
3: qui
1: i brividi,
3: vola,
1: silenzio,
3: i brividi. Mannaggia, che meraviglia, ascoltatori, voi
0: faremo
3: dovete,
0: puntata,
3: dovete stare con noi su Radio L'Ora Italiana, coinvolgetemi, una puntatona
1: assolutamente
3: ideata da...
1: perché poi io come te amo la musica e il cinema.
3: Sì. E certo, abbiamo fatto anche altre puntate gli anni scorsi, Alessandro.
1: È vero, non mi dimentico, assolutissimamente.
3: I due Ale, che poi vado a uno mattina a Rai 1 con Alessandro Greco, si chiama Alessandro, insomma questo nome...
1: Grande.
3: Ho conosciuto anche degli Alessandri terrificanti l'anno scorso, lasciamo perdere.
1: Va bene, noi non li menzioniamo, li eliminiamo dalla categoria.
3: Li abbiamo eliminati.
1: Aspetta che Bruno mi dice di contenerci, di non emozionarci troppo.
0: No, quello sempre, emozionarsi sempre.
1: Aspetta che però vi dico l'altra che mi piace un sacco e andiamo invece sul presente, è la reinterpretazione di Luca Marinelli in Gigrobo d'acciaio, la sua reinterpretazione di Un'emozione da poco di Anna Oxa, veramente straordinario. E adesso vi mandiamo anche
3: e
1: questa.
3: Adesso mettiamo un pezzettino di questa. No, volevo dire una cosa però molto importante che riguarda appunto la musicalità, musica italiana e non solo. L'abbiamo detto, lo volevo dire perché è molto bello, il Grise, la febbre del sabato sera, andiamo un po' più sul pop, sulla disco, altrimenti sembriamo veramente tutto un po' sulla... E invece c'è quella parte là, ragazzi, che io quando sento una nota, noi eravamo bimbi, non abbiamo vissuta quella realtà, perlomeno io no, però era molto bella la febbre del sabato sera, Cine Live, oppure quando la cara Olivia Newton-John scende le scale tutta vestita di pelle e parte la musica, butta la giù, la gomma da masticare e inizia a ballare. Bisogna anche dire del mondo pop,
0: Frankie Valli.
3: Questo fatto, no?
1: Assolutissimamente.
3: Questo fatto bello, perché poi ci fa sognare, ma ci fa anche ballare la musica, ragazzi.
1: Assolutissimamente.
3: E poi ci voi ballate, amate il ballo?
1: Io amo ballare, assolutissimamente. Ballo anche da sola a casa, mi metto le canzoni preferite
3: ma che
1: e ballo.
3: Ballo, musica anni? Flash dance, ragazzi, mi viene in mente Flash dance.
1: Flash dance, è vero, e Flash
3: cavolo.
1: Dance straordinario. Cioè, ha segnato comunque un po' la mia generazione, ce lo siamo visti tutti più e più volte, straordinario.
3: Certo.
1: Come
3: bene.
1: Questo invece è Marinelli che le interpreta Anna Oxa. Per me. Più una canzone. Potrei cantare anch'io adesso, canto, ballo.
3: Sei cantante, Alessandra, sei una cantante. Bene, abbiamo fatto veramente uno spazio, un piccolo accenno a tutti i momenti più belli, più importanti. Volevo chiudere salutandovi, ovviamente, dandoci appuntamento tra 15 giorni. Volevo chiudere, se me lo permettete, con un lancio, con un saluto alle 11:30, ragazzi, non vi perdete l'intervista alle 11:30 che il nostro, che tu caro mio, quindi con io Laura in qualche Pausini. Modo con Laura Pausini, ecco, era una cosa, volevo chiudere non con una cosa mia, perché è una cosa molto bella, una cosa molto importante. Quindi io volevo dirvi grazie, è passata una bellissima domenica, salutiamo tutti i radioascoltatori che so che si sintonizzano da tutto il mondo ormai, perché sanno che ci siamo, e quindi ormai non è più l'Italia, la Svizzera, la Francia, certo si parte da Zurigo, però comunque sì, basta avere un cellulare in tutto il mondo, e saluto gli amici da Los Angeles e da Londra che ci seguono.
0: Ma
3: grazie ragazzi,
0: questo è il bello di
3: grazie davvero
1: Alessandro, grazie veramente tantissimo di questa bellissima puntata, davvero
3: a
1: sono...
3: voi ragazzi,
1: grazie, spero di grazie
3: di cuore,
1: ci risentiamo presto e ti lasciamo sulle
3: note di Grease.
1: Che ti dedichiamo.
3: Grease, balliamo io e te, vengo in Svizzera, mi vesto da John Travolta con la coda, con la coda, con il ciuffo, e tu da Olivia e balliamo,
1: te la dedichiamo.
3: Grazie, ciao Bruno, ciao Alessandra,
1: ciao Alessandro,
3: siete fantastici.
1: Ciao Alessandro, grazie.

0: Gatta Cicova, la rubrica di spettacolo con Alessandro Gatta. Gatta Cicova.
1: Signore e signori, andrà in onda tra poco. Non solo musica.
2: Radio L'Ora Italiana. Accendi la tua domenica.
3: Ciao a tutti, qui Marco Mengoni per Radio L'Ora Italiana.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Marco Mengoni a Radio Lora Italiana e adesso l'ultima rubrica di oggi in programma e motori e mobilità a cura di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch.
1: Motori e mobilità a cura di Graziano Guerra.
2: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio Lora Italiana, buongiorno. La prova. Suzuki Vitara elettrica 4x4. Guida fluida, buon recupero energetico, 390 km di autonomia reale. Il compatto SUV con batteria da 61 kWh e doppio motore All Grip E unisce tecnologia e comfort su strada e fuori strada. Il recupero energetico è un suo punto di forza, come la modularità interna e la qualità percepita. E Vitara apre una nuova fase per Suzuki e nel contesto svizzero trova terreno fertile con versatilità e trazione 4x4 elettrica. La prova, nuova Volvo EX60, ha convinto nel primo test drive. Guida silenziosa, eccellente stabilità e comfort segnano un passo avanti per il SUV elettrico già disponibile in Svizzera. Con autonomia fino a 660 km e ricarica rapida a 400 volt, la EX60 porta la mobilità elettrica a un livello superiore. Interni minimalisti, tecnologia Google Gemini e sicurezza ai vertici completano il quadro. Alpine apre il suo pop-up showroom al numero 55 sulla Utoque, Zurigo Seefeld. Consulenza, eventi speciali e giri di prova con tutta la gamma Alpine, nuova A390 GTS compresa, fino al 30 novembre prossimo. Nissan Pixo, la nuova piccola elettrica, lanciata mercoledì scorso, offre autonomia fino a 259 km, ricarica rapida DC da 50 kW di serie, tecnologia e-pedale, sedili posteriori scorrevoli indipendentemente e Google Gemini. Nissan amplia la gamma anche con l'annunciato crossover Kicks. Sarà prodotto con l'esclusiva tecnologia ibrida e-Power di terza generazione nello stabilimento britannico a Sunderland. Skoda presenta il nuovo SUV compatto elettrico Epic. Il modello d'entrata inaugura la nuova generazione elettrica del marchio, con grande abitabilità e un sistema digitale completamente aggiornato. Skoda Peak, SUV elettrico a 7 posti, sarà disponibile in Svizzera nelle versioni 90 da 280 cavalli e 90X da 299 cavalli. La variante Sportline sarà disponibile solo con trazione 4x4. Toyota Motor Europe ha presentato al Salone IAA 2026 di Hannover la seconda fase della strategia sull'idrogeno. Previste collaborazioni con Scania, Iveco, Daimler Truck e Cell Center. Speciale Mondial de l'Auto, Parigi 12-18 ottobre 2026. Alfa Romeo svelerà un concept che racchiude la visione futura del marchio sportivo premium di Stellantis. Il concept prende ispirazione dall'Italia e sarà sotto i riflettori nel padiglione 4 del Paris Expo Porte Versailles. Fiat porta lo spirito di una piazza italiana al Salone Internazionale parigino, celebrando un ecosistema di mobilità completo e un nuovo capitolo per il marchio. Anteprima mondiale per Fiat Grizzly e Grizzly Fastback. Renault a Parigi gioca in casa e con 50 modelli, 6 anteprime e 4 concept lancia una nuova fase della sua offensiva produttiva. Le ultime novità Renault Dacia Alpine e Renault Pro Plus saranno esposte nei padiglioni 6 e 7.1. Radio Giornale delle Meraviglie. Il Touring Club svizzero amplia i servizi. Dopo il radar dei prezzi della benzina, ecco quello delle ricariche elettriche. Nell'app TCS sono visibili le tariffe di 19.000 punti di ricarica in tutta la Svizzera, con filtri per connettore, velocità e operatore. Un valido aiuto per chi guida elettrico, spesso confrontato con prezzi poco chiari e modelli tariffari diversi. Nuove funzioni, notifiche di disagi alla circolazione su tragitti abituali e un'offerta Park and Pay ampliata. Volvo Svizzera ha invitato alla prima prova su strada della nuova EX60 in un luogo inaspettato, nella sede del gruppo tecnologico e di ingegneria meccanica Bühler a Huzwil. Il motivo è semplice: nel nuovo modello elettrico di punta della casa svedese, che dal 2010 appartiene alla holding cinese Geely, si trova un'importante dose di innovazione svizzera. Notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco da 60 anni, storico giornale degli italiani in Svizzera. L'EcoTele7.com. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
1: Motori e mobilità. A cura di Graziano Guerra.
3: Radio Lora Italiana.
4: Accendi la tua domenica.

0: Un excursus, negli anni 70 con gli Homo Sapiens. Tornerai, tornerò.
1: Non solo musica, con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
0: Leo Caruso lo salutiamo, io sono invece in studio, Bruno Indelicato ancora con voi e Alessandra Cesari per condurre non solo musica, adesso mezz'ora di novità, concerti e poi daremo la linea alla nostra Selena Mele per Generazione Alfa, con parlerà anche lei di musica naturalmente, ma del dialetto napoletano nelle canzoni nuove, insomma di oggi, la musica napoletana odierna. E poi riprendiamo alle 11.30 con l'intervista a una, si può dire, conterranea tua? No, non è proprio Laura.
2: Sì, è conterranea, è della Romagna. Ogni qualche volta ha fatto degli scivoloni, però le continuiamo a lasciare la cittadinanza emiliano-romagnola.
0: Ecco, sì, è che poi tanto vive fuori, lei vive a Roma, poi in America.
2: Sì, ma gliela lasciamo, perché insomma ha fatto delle canzoni bellissime.
0: Sì, e poi ha concesso un'intervista a Radio Loro Italiana, che non
2: infatti,
0: è da tu,
2: che ecco, non
0: insomma,
2: è da tu.
0: A livello suo, infatti, ci ha concesso questa intervista, la sentiremo alle 11.30, quindi non andate via, ma noi anche adesso apriamo le linee telefoniche, perché abbiamo dei buoni omaggio di, pensate, 100 franchi cada uno, questo buono per il ristorante Da Giuseppe di Zurigo, che è il vecchio ristorante Bocciodromo da Cono. Che
2: posso candidarmi pure io?
0: Veramente noi della radio non possiamo partecipare, però ti invito a cena.
2: A cena.
0: Io.
2: Fantastico, guarda, stai attento.
0: Mangi tanto?
2: No, perché no. Io sono una che ama mangiare e bere pure oltre che cantare e ballare, come
0: ci ripenserò
2: recita,
0: allora.
2: Insomma, no l'hai dai. Detto,
0: l'ho
2: me lo
0: detto,
2: so, adesso lo
0: e poi è andato in onda, Dai la prova.
2: Infatti mi raccomando, se vi dirò che non mi ha portato a cena.
0: No, questo non va. Allora, promessa va mantenuta e i buoni oggi sono per i nostri ascoltatori. Potete prenotarvi, chiamare, poi lasciate il recapito e il vostro nome, poi prima di mezzogiorno faremo l'estrazione e daremo i nominativi. 044-567-2412, con questo numero non andate in diretta, ma è il nostro numero della redazione, della segreteria, 044-567-2412. Aspettiamo.
2: Chiamate che c'è Leo messo lì pronto, che con la mano sulla cornetta
0: pronto a prendere
2: la telefonata.
0: Benissimo, e noi partiamo con i Casini, no, si chiama così la canzone, non facciamo noi Casini, la nuova di Marrakesh qui a Radio Loro Italiana, a Non Solo Musica.
1: Non Solo Musica, ogni domenica alle 10.30 su Radio Loro Italiana.

0: Casini di Marrakesh, singolo che sta andando forte, forte nelle radio in Italia. Tra poco vi diremo anche quali sono le canzoni più gettonate e vi diremo anche che c'è un altro film italiano a Zurigo. Non è in concorso al Film Festival di Zurigo, ma è un altro film. Ne parliamo tra pochissimo. Prima però una disco novità è uscito venerdì.
1: Una disco novità venerdì scorso, infatti è uscito il nuovo
0: singolo,
1: pezzo,
0: sì.
1: Il nuovo singolo, il nuovo pezzo di Alberto Fortis, Shopping con Alanis. Alberto Fortis fa riferimento proprio alla cantante Alanis Morissette, che tutti conosciamo e moltissimi abbiamo ascoltato. Il brano anticipa il nuovo album di inediti Sentimental City, in uscita il 23 ottobre. Nel brano, lo shopping center, luogo emblematico della quotidianità contemporanea, si trasforma nel teatro di un racconto vivace e surreale che mette in dialogo la frenesia degli acquisti e del consumo con una riflessione più ampia sul rapporto tra individuo, natura e comunità. Quindi Shopping con Alanis di Alberto Fortis.
2: Disco novità.

0: Alberto Fortis che va a fare shopping con Alanis Morissette. Torniamo a parlare di cinema, Alessandra, non del Film Festival di Zurigo che è partito il 24, giovedì, e sarà ancora aperto fino al 4 di ottobre, ma di un altro film che era già in programmazione da inizio settembre, lo è ancora a Zurigo, soltanto che è in una sala al momento, pare sia solo il Art House Movie a Zurigo, ma se andate su Cineman con la C, cineman.ch, trovate il programma di tutti i film, tutti i film che sono in programmazione nelle sale in tutta la Svizzera. Selezionate Zurigo, Berna, Baden, dove voi abitate, e trovate ovviamente lì tutte le sale di cinema. Ma il film di cui stavo parlando si chiama 5 secondi con Valerio Mastandrea.
1: E rimanendo ancora in tema di cinema, una proiezione che è arrivata adesso all'ultimo minuto, anche se sarà ad ottobre, di un documentario a cui invitiamo assolutissimamente a partecipare, ed è la proiezione del documentario Tutto il male del mondo, sulla storia di l'uccisione di Giulio Regeni. Si terrà domenica 25 ottobre al Zwilling House di alla Kalkbrenner Saal al Amtalerstrasse 23 a Zurigo. L'apertura è alle 17:15, l'apertura delle porte, e la proiezione inizia alle 17:30. L'ingresso è gratuito con colletta. Vi invitiamo, anche perché io ci tengo a dire proprio una cosa: il Ministero, la Direzione Cinema ogni anno riconosce e sostiene dei film, le produzioni di film e documentari. Purtroppo questo documentario, questa produzione non è stata sostenuta e finanziata dal Ministero e dalla Direzione Cinema, quindi invitiamo assolutissimamente tutti a partecipare alla proiezione del documentario su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo.
0: Certo, importante.
1: Importantissimo questo, anche perché è una di quelle storie, tornando a Bekis, ci sono i processi, ma poi come vanno a finire?
0: Appunto.
1: Soprattutto quando i processi poi non è ancora stato possibile proprio nei veri responsabili.
0: E quello purtroppo è un dato di fatto. Torniamo alla musica, una novità che è uscita la settimana scorsa, non siamo riusciti a farvela ascoltare domenica scorsa, il nuovo singolo di Annalisa insieme a Madame, si chiama Amica.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Lora Italiana, da Annalisa.

0: Era l'ultima canzone di Annalisa con Madame Amica a Radio Lora Italiana. 10:55, tra poco diamo la linea a Selena per Generazione Alfa e poi alle 11:30 tutti sintonizzati di nuovo con Radio Lora Italiana. Anzi, non dovete neanche staccare perché parliamo, anzi abbiamo l'intervista a Laura Pausini qui da noi a Radio Lora Italiana. Parliamo delle elezioni del Comites che avevamo annunciato stamattina. Ecco, come fare? Sapete, nel 2026, insomma entro la fine dell'anno, avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Comites, dei comitati degli italiani all'estero. Il Comites sono organismi che rappresentano i connazionali all'estero nei rapporti con ambasciate e consolati e ne favoriscono l'integrazione. Ma come si vota? Allora, il voto per le elezioni Comites avviene per corrispondenza. Le schede verranno inviate all'indirizzo di residenza di coloro che ne abbiano fatto richiesta, quindi poi dopo, successivamente, dovranno essere rispedite al consolato seguendo attentamente le indicazioni del foglio informativo presenti nel plico elettorale. Ma per ricevere il plico elettorale bisogna iscriversi, quindi attraverso il consolato per ricevere il plico elettorale. E per farlo, ecco, bisogna entro e non oltre il 4 novembre scaricare un modulo. Se andate sul sito del consolato di Zurigo trovate elezioni dei Comites 2026, ma anche nei consolati ovviamente di Basilea o di Berna, di Lugano, di Ginevra, anche gli altri naturalmente la stessa cosa. E poi riceverete il modulo e potete ovviamente votare. C'è anche la possibilità, l'iscrizione al voto è possibile anche richiederla attraverso il sito FastIt, che è un sito che trovate se andate a cercare FastIt, che facilita insomma diverse operazioni col consolato. Se dovete per esempio cambiare residenza, io l'ho fatto tramite questo sito, un po' complicato però,
1: un po' complicato.
0: Però poi funziona, sapendo come. Esattamente. Allora tu rimaniamo noi nei paraggi.
1: Noi rimaniamo nei paraggi,
0: perché dopo Selena riprendiamo.
1: È arrivata Selena con le sue due ospiti.
0: Esattamente, poi c'è Laura Pausini alle 11:30, quindi non te lo perdere, neanche te. Intanto vogliamo ascoltare l'ultima canzone, la nuova di Biagio Antonacci con Saif, che si chiama Spirituale, qui a Radio Lora Italiana. Rimanete con noi.
2: A Radio Lora Italiana, sono Biagio Antonacci, vi mando un grosso bacio.
3: Non solo musica, disco novità. Stavo sognando.

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Generazione Alfa. Rieccoci con la nostra rubrica qui a Radio L'Ora Italiana. E per la primissima volta, infatti ho un po' sbagliato a parlare, ma perché sono emozionata più che altro, perché per la prima volta abbiamo due ospiti qui in studio, live, addirittura abbiamo Valentina.
2: Salve a tutti!
3: Salve a tutti!
1: E poi abbiamo anche Siria.
4: Ciao a tutti!
1: Eccoci, le due nostre primissimi ospiti. E prima che vi dico di cosa parliamo, oggi parleremo un po' di una cosa che teniamo a cuore noi tre, no? Diciamo che è una cosa che ci unisce, e oggi parleremo soprattutto, per chi non lo sapesse, io sono campana, per specificare, perché ne parleremo anche, ma oggi parleremo soprattutto l'importanza che sta avendo la lingua napoletana nella musica italiana di oggi, e direi proprio di ascoltare il primissimo brano, che è Diamante Oro di Gigi D'Alessio.
0: Generazione Alfa con Selena Mele.

0: Rieccoci con la nostra rubrica di Generazione Alfa. Abbiamo appena ascoltato un featuring di Gigi D'Alessio con Jovanotti e con DJ Khaled. Per chi non lo sapesse, è un DJ americano che però ha radici, se non mi sbaglio, dell'Egitto. E quindi è molto bella questa cosa, perché come la musica d'oggi, come si vede, anche artisti come tipo Geolier hanno dei featuring adesso importanti con Achille Lauro, o per esempio c'è anche Rocco Hunt che ha fatto un featuring con Irama. Quindi diciamo che la lingua napoletana si sta mischiando con la lingua italiana, una cosa molto bella. E visto che ho le nostre due ragazze qui, Valentina e Siria, ne approfitto, no, per chiedergli un po', perché sono anche loro due ragazze che ascoltano la musica in lingua napoletana. E come prima cosa vorrei sapere: quando avete iniziato ad ascoltare questo genere, cosa vi ha fatto appassionare soprattutto?
1: Beh, allora, io direi che in realtà sono cresciuta comunque in un ambiente dove c'è sempre stata musica napoletana attorno a me, sin da piccolina alla fine. C'è musica neomelodica, c'è mio nonno, sono proprio cresciuta con musica napoletana, quindi alla fine c'è proprio nel mio sangue una cosa che è sempre stata appassionata, cioè proprio non saprei descrivere, è proprio una cosa che quando canto in napoletano è sempre proprio, mi sento a casa.
0: Esatto, questa è una cosa che adesso ha detto Valentina. Lei è appassionata di canto e quindi anche lei canta in lingua napoletana. Però adesso un'altra domanda, che quando magari ascoltavi i brani con tuo nonno, con tua mamma, in famiglia in generale, gli anni prima erano in neomelodico, no? E adesso è uscito più il genere trap, urban, un po' hip hop. Quindi ti ricordi più o meno quando è cambiata la fascia o con quale cantante?
1: Sì, allora, in realtà, allora, il cantante è cambiato più con Rocco Hunt, quando ero un po' più piccina, e poi quando è scoppiato Geolier, cioè in realtà quando ancora era meno famoso, perché io lo seguo proprio dall'inizio, subito mi è piaciuto tantissimo, e io lo seguo proprio dall'inizio e mi piace così tanto perché, nonostante lui sia diventato così famoso e sia andato così in alto, è rimasto comunque umile, trasmette nei suoi testi quello che ha passato, quello che la gente comunque è oggi, e trasmette anche Napoli, la sua città. E quindi questo è proprio, secondo me, il testo, il fondamentale, la verità che si capisce che dalla sua voce trasmette. E questo mi piace proprio di lui.
0: L'hai spiegato molto bene. Visto che abbiamo anche Siria qui, e ne approfitto perché lei invece non è campana ma leccese, e la cosa bella è che anche persone non campane magari ascoltano, no, la musica in dialetto napoletano, no? E quindi vorrei sapere da Siria: cos'è che ti è piaciuto della musica in napoletano? Cos'è la cosa che ti è piaciuta dal primo istante, magari? Perché comunque è una cosa bella che magari anche qualcuno che non è campano ascolti questo tipo di musica. Cos'è quello che ti è piaciuto più di tutto?
2: Allora, sin da piccola mi facevano ascoltare sempre a Gigi D'Alessio, quindi sono pure io appassionata di musica napoletana. E niente, pure Geolier mi fa anche impazzire da morire, e sì, sono molto molto soddisfatta della musica napoletana.
0: Ok, allora io direi proprio di ascoltare il prossimo brano del vincitore di Sanremo di quest'anno, che anche lui sta aiutando un po' la musica in lingua napoletana a risalire. Ascoltiamo Rossetto e Caffè di Salda Vinci.

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: Sono le 11:11 e siamo già alla metà della nostra rubrica di oggi e abbiamo appena ascoltato Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci, che dalla sua vittoria a Sanremo diciamo che con Rossetto e Caffè è risalito proprio anche nella musica o nei charts, no? Perché comunque è stato un tormentone che infatti quando lui saliva sul palco a Sanremo gliela cantavano, quindi è una canzone che è rimasta tantissimo. E ho guardato un po' adesso anche su internet, no? cosa sta facendo Sal Da Vinci adesso, e diciamo che come già detto prima sta risalendo, anche perché sta un po' mischiando anche il genere che prima della pausa estiva abbiamo sentito la canzone che ha fatto tipo in stile baciata, no? E visto che abbiamo qui ancora Valentina e Siria, vorrei chiedervi un'altra cosa. Valentina, secondo te perché artisti urban, rap e trap stanno avendo così tanto successo in Italia, soprattutto per esempio Geolier, no? Perché io quando parlo con persone di altre generazioni più grandi di me, magari dicono: io non capisco questo stile, cos'è questa cosa, non è musica, no? Tu cosa ne pensi?
2: Allora, io credo soprattutto che stanno arrivando così tanto perché arrivano tanto a noi giovani, e col rap possono spiegare molto brutalmente la vita di tutti i giorni, anche del passato, del presente, molto facilmente, e quindi una persona si può immedesimare molto facilmente in questa canzone, nelle parole del cantante. E perciò, e secondo me la gente un po' più, ma tipo anche i miei genitori, non possono capire, perché loro pensano semplicemente magari alla melodia, a come suona, a non è magari molto bello da sentire, e non pensano molto al testo. Invece noi giovani siamo un po' più avanti, pensiamo molto più al testo. Poi Geolier secondo me è ancora un po' più avanti, perché col napoletano si sente ancora tutto molto più. Il napoletano è una lingua che secondo me trasmette ancora più le emozioni, e quindi suona tutto ancora più bello, più vero, più te lo senti dentro. E quindi sì, questa secondo me è la mia teoria.
1: E prima stavamo parlando di altri cantanti, no? A parte di Geolier, Sal Da Vinci e magari anche Gigi D'Alessio, che sono della generazione prima, e stavamo parlando anche di Rocco Hunt, no? E io che son di Salerno, proprio negli anni, diciamo quasi 13 anni fa, quando iniziò a risalire Rocco Hunt come cantante, io lo seguivo già da lì, e come giovane cantante o rapper addirittura, lui è stato un po' protetto o è stato preso sotto l'ala di di Clementino e di Pino Daniele allora. E quindi io lo seguivo già dal 2013, io lì avevo 15-14 anni. Tu invece con quale età? Perché comunque da dire che Valentina e Siria sono un po' più piccole, no? Più giovani di me, no? Tu ti ricordi l'età, la fascia di età quando hai iniziato ad ascoltare? Perché io quando lo ascoltavo uscì proprio con il primissimo disco, che era Poeta Urbano.
2: Allora, oddio, l'età precisa non saprei proprio dire, però so che comunque ero un po' più piccolina, ero sicuramente in quinta elementare, quindi avrò avuto tipo 10 anni, e tipo le prime canzoni, cioè tipo io mi ricordo comunque la mia canzone preferita, io cioè ascoltavo sempre No Giorno Buono, quelle canzoni, cioè è sempre comunque la stessa cosa, perché Rocco Hunt è anche molto, come anche Geolier, fanno la stessa cosa, nel senso raccontano quello che comunque è il loro passato, comunque arrivano ai giovani, come per non fate magari gli sbagli, oppure comunque se vogliono trasmettere quello che hanno passato, e quindi per raccontarlo, cioè tipo come se non siete soli, e quindi questa è la cosa molto bella secondo me. E perciò secondo me tanti più grandi non capiscono, o anche se magari glielo vai a spiegare, dicono, cioè alla fine arriva sempre quella frase, ma che musica t'ascolti?
1: Esatto, perché secondo me la cosa che ci rende un po' diversi dalle generazioni prima è soprattutto il fatto che magari noi un po' più giovani, iniziando dalla generazione mia e poi la vostra, che siamo un po' più aperti anche a parlare magari dei sentimenti e non tenerci per forza le cose dentro, no? E come abbiamo detto prima, i cantanti che cantano in lingua napoletana hanno anche iniziato a fare i featuring, no? E io direi proprio di ascoltarci Chiù bene me di Rocco Hunt e Irama.
3: Di là tutta gente che ti parla di me, che per te facesse cose che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Sei così bella che hai forse, non ti ammaratava.

0: troppi lettere, ramore, da ci scritte ne risposto. E infunevo questi lacrime che non ne corrisposto. Forse avrei trovato chi te voglio bene me, ma ne esiste chi te voglio bene me.
1: Agli amici in Svizzera, un saluto da Rocchino, ci vediamo presto.
2: Generazione Alfa con Selena Mele.
3: Rieccoci, abbiamo appena ascoltato il featuring di Rocco and Irama, più che bene. E adesso avrei una domanda alla nostra Siria, no? Perché lei è leccese, e vorrei sapere da te se al momento prima magari ascoltavi più artisti italiani, solo italiani che cantavano in lingua italiana, o adesso più in lingua napoletana. Com'è cambiato questo tuo modo di ascoltare la musica?
4: Allora, direi che da piccola più musica italiana, tipo Laura Pausini mi facevano ascoltare. E allora, con Laura Pausini sono cresciuta, oppure con Eros Ramazzotti. E mo direi che ascolto più musica, cioè anche italiana, tipo Sfera, però pure napoletana, cioè infatti Geolier e altri cantanti.
3: Ok, quindi un mix di entrambi. E io direi proprio di ascoltare la prossima canzone di un altro cantante che ha influenzato la scena, che è Clementino con Cose, Cose, Cose.
5: Frata, macchino, merdosa.

0: Clementino, buongiorno. Io sono Alessandro Siani. Stavo dicendo che mi piace molto artisticamente, perché voglio dire, c'è l'evoluzione della musica napoletana che va nel mo e tutte queste cose. No, ti voglio spiegare pure tu chi sei, tu fai cantante. Perché magari a quest'ora voglio dire. Facciamo finta che abbiamo capito che è.
1: Generazione Alfa con Selena Mele.
2: Rieccoci appena con la fine di cose che abbiamo ascoltato e sentito. Alessandro Siani che ha detto a Clementino che è proprio la rivoluzione della musica in napoletano. Io vorrei, come dice sempre il nostro Leo, che stiamo alla frutta della nostra rubrica di oggi. Oh, lo dice anche Bruno che adesso vi ha corretta, no, però vorrei chiedere, approfittare un'ultima volta e chiedere a Valentina se per esempio dovresti spiegare a qualcuno che non ascolta questo genere perché ne vale la pena dargli una possibilità, cosa gli diresti?
3: Allora, io gli direi di non dare spazio a pregiudizi, soprattutto magari anche per la lingua napoletana, che se l'ascolti in realtà prima di capire soprattutto magari che cosa pensa la gente, ascolta prima tu la musica e fatti un pensiero, basta.
2: Esatto, un messaggio molto, molto forte e molto importante, soprattutto di non avere sempre pregiudizi o essere anche aperti per ascoltare cose nuove, no? E avere l'orecchio aperto. E io vi siamo già ai saluti. Io vi do appuntamento al prossimo 11 di ottobre, che ci risentiremo con Generazione Alfa, sempre qui a Radio L'Ora Italiana. E come prossima persona abbiamo poi la nostra Laura Pausini, che ci ha rilasciato un'intervista a Non Solo Musica, che poi ascolteremo appena finisce la nostra ultima canzone. Quindi io vi auguro buona domenica, grazie Siria e Valentina per il vostro tempo, per le prime ospiti, e vi saluto con Stelle di Joliet.

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: Sostieni attivamente la tua radio e diventa socio di Radio Lora Italiana. La quota annuale è di 150 franchi, ma i nuovi soci possono aderire al prezzo scontato di soli 75 franchi. Radio Lora Italiana è una trasmissione indipendente, senza interessi commerciali. Si finanzia con quote associative, donazioni e finanziamenti per progetti. Questa base assicura l'indipendenza di questo storico programma. Fanne parte anche tu. Per associarti vai su www.lora.ch, dove troverai tutte le informazioni. Radio Lora Italiana. Ogni socio è importante.
2: Solo musica con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
3: Leo Caruso lo salutiamo e ritorna domenica prossima a condurre insieme a noi, ad altri, qui nello studio di Radio Lora Italiana. Quindi ciao Leo, grazie comunque per aver collaborato anche a questa edizione di oggi del 27 settembre, domenica che si vota, a mezzogiorno chiudono le urne, chiudono i seggi qua a Zurigo, non solo, in tutta la Svizzera per le votazioni di oggi. E intanto vi ricordo il numero di telefono per chiamare, sono già arrivate tante chiamate per aggiudicarsi i buoni del ristorante da Giuseppe, 044 567 24 12. Abbiamo due buoni del valore di 100 franchi cada uno, il ristorante pizzeria Signor Giuseppe, lo ricordo, è a Zurigo alla Badenerstrasse 526, praticamente allo stadio Letzigrund. Tanti ricordano ancora la coppia di Cono e Maribel, quindi è quel ristorante lì, e Giuseppe ha messo a disposizione appunto per voi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, due buoni. 044 567 24 12. Volevo ricordarvi i concerti, a parte quello di Laura Pausini che adesso diremo in maniera dettagliata, ma abbiamo Tony Colombo, già che abbiamo parlato adesso di musica napoletana, quindi il Tony Colombo arriva il 17 ottobre alle 19 allo Spiergarten di Zurigo, prevendita su stileitaliano.events. E poi il 18 ottobre è la volta di Nino D'Angelo che torna a Zurigo, Congress House, ore 18, sabato 17 invece è a Losanna, prevendita su Ticketmaster. Questi i prossimi concerti di ottobre, ma vi avevo annunciato una grande novità, cioè una cosa nuova, Gianna Nannini torna, ha comunicato le date, 29 ottobre 2027 alle ore 20 all'Allianz Stadium di Zurigo, prevendita su Ticket Corner da domani 28 settembre. E invece un cambio di data, Eros Ramazzotti ha cambiato tante date del suo tour mondiale per via di un suo intervento che ha avuto, quindi non arriverà a Zurigo il 20 di aprile ma il 4 marzo Hallenstadion Eros Ramazzotti, e il 2 marzo a Losanna. I biglietti ovviamente già acquistati sono validi. Invece il 15 di ottobre prossimo, adesso imminente, 15 di ottobre all'Hallenstadion di Zurigo ci sarà questa musica.

0: Laura Pausini torna all'Allen Stadion di Zurigo, questo è un grande successo incagellabile. Sì, ci sarà anche questo, ma ci saranno tutti i brani del, alcuni insomma, del ultimo suo album Io Canto 2. Infatti la tournée si chiama proprio Io Canto, oppure Io Canto in Sud America 2, l'undicesima tournée mondiale questa di Laura Pausini. E nel disco troviamo ad esempio il duetto con Annalisa sulle note di Ma che freddo fa di Nada, oppure Il cielo in una stanza di Gino Paoli e La isla bonita di Madonna. Qualche settimana fa è uscita l'ultima cover, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è un grande successo di Raff. Laura riparte allora in tournée, come dicevo, il 1° di ottobre a Mantova e poi arriva da noi il 15 di ottobre all'Allen Stadion, ancora pochissimi biglietti disponibili su Ticket Corner, e il 1° novembre è a Ginevra. Laura Pausini ci ha concesso un'intervista a noi di Radio Lora Italiana, che tra l'altro potete leggere su italoblogger.com, e quindi diamo il benvenuto a Laura.
1: Ciao Bruno, ciao a tutta la Svizzera che ci state ascoltando, sono molto contenta di essere tornata qui, sapete che sono molto legata alla Svizzera e tornare a cantare in ottobre e a novembre da voi è per me un grandissimo piacere.
0: Lo sappiamo Laura, e Io Canto World Tour, questo spettacolo, ti rappresenta al 100% questo nuovo spettacolo?
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è il nuovo singolo, è una cover, come hai detto tu, di Raff. Raff è uno dei miei cantanti preferiti in assoluto. Non ti nascondo che penso che in un futuro potrò fare un disco intero dedicato al suo repertorio, perché io sono una Raff dipendente, ma ho scelto questa canzone per il significato del testo, che trovo molto attuale. Lui ha scritto questa canzone nel 1991 insieme a Beppe Dati, e quando è uscita questa canzone evidentemente voleva esprimere il suo disappunto con tutto quello che sono le violenze, l'odio, il modo di vivere che ci aveva già da allora resi quasi schiavi di questo mondo pieno di terrore, no? Trovo un po' assurdo 30 anni dopo scoprire che è una canzone molto attuale. Quando l'ho ascoltata mi è venuto in mente che con questa canzone io ho convinto mia madre a portarmi per la prima volta a vedere un concerto, che era appunto quello di Raff. Avevo 16 anni, lui ha aperto il concerto con questa canzone e io che ero già una mega fan, avevo una maglietta che lui usava spesso quando andava in televisione. Quella sera lui uscì sul palcoscenico con la stessa maglietta e io quasi stavo per avere uno svenimento.
0: E allora Laura qui ha risposto a un'altra mia domanda, non a quella del tour, ha risposto a perché ha scelto la canzone, cosa significa per lei Siamo nell'immenso vuoto che c'è di Raff, e l'ha spiegato bene. Invece sentiamo adesso cosa ci dice Laura invece sul suo spettacolo.
1: Assolutamente sì, al 100%, grazie per questa domanda. Sì, il tour di quest'anno si chiama Io Canto World Tour, ma è lo spettacolo che durerà circa 2 ore e un quarto, 2 ore e 20, è uno spettacolo che è basato ovviamente sulla mia musica, e poi ha dei momenti nei quali faccio questi omaggi ai cantanti che per me sono i miei idoli, no? E che hanno delle canzoni che nella mia vita privata hanno rivoluzionato degli aspetti personali importanti per me. Questo disco e questo concerto sono dedicati alla ricerca del lasciare un messaggio di pace e d'amore. E per questo nel disco c'è una frase che dice "Make music, not war". E per questo ci sono delle foto in questo disco che mi rappresentano come se fossi un po' una guerriera, ma una guerriera dove la mia arma è il microfono. Io penso che ognuno di noi faccia una vita e un lavoro che gli permette di poter lasciare un messaggio di pace ogni giorno.

0: E cosa ci dice invece Laura sul legame che ha con la Svizzera? Lo sapete, da tanti anni, insomma, lei viene molto volentieri qua da noi.
1: Diciamo che sia io che te abbiamo cominciato da bambini questo mestiere. E sai che sono molto affezionata alla Svizzera, soprattutto perché una parte della mia famiglia ha vissuto e vive lì. Nella prima parte della vita, quando io ero bambina, i miei nonni vivevano a Schaffhausen e adesso alcuni dei miei zii vivono a Berna. Io sono molto legata alla Svizzera anche per il fatto che la Svizzera sarà anche piccola, come posso sentirmi io, ma in Svizzera si parlano tante lingue, ci sono tante culture dentro nello stesso paese. E in realtà la Svizzera è un po' il riassunto di chi sono io, perché anche io sono innamorata del fatto che non mi sento solo italiana, mi sento di essere cresciuta in tanti paesi e quindi di conseguenza essere anch'io culturalmente legata a questi paesi. Quindi la verità è che probabilmente la Svizzera è proprio un riassunto della mia personalità.

0: Ecco, questo è Ma che freddo fa, cover. Bella, cioè, Alessandra la sta cantando.
1: Colpeva che inizio a cantare anch'io.
0: E che fa parte dell'album. Dell'album Io canto 2, che forse sarà anche in scaletta all'Allianz Stadium, chissà. Laura Pausini ha affermato in un'intervista di proprio recentemente che spesso sono proprio le donne ad essere le nemiche di loro stesse. Ecco, cosa voleva dire?
2: Quello che intendevo riguarda un discorso molto più generale, non solamente di musicisti o cantanti. Mi accorgo che spesso siamo noi donne che mettiamo ostacoli tra di noi. Nel mio caso posso dirti che spesso non sono state cantanti, anzi, la verità è che tra cantanti ci sono ben poche problematiche per quanto mi riguarda, anzi, ma magari qualche giornalista o qualcuno all'interno delle compagnie discografiche, dei grandi colossi dell'industria musicale, invece di aiutarsi, a volte mettono ostacoli. Quando uno ha molto successo, ancora oggi prevale l'invidia, prevale comunque il voler prevaricare sopra l'altro.

0: E questo ci vorrebbe il mare, appunto, di Laura Pausini, di Marco Masini, naturalmente, anche parte dell'album Io canto 2. Quasi in chiusura, allora, non è, c'è, anzi sì, c'è una notizia clamorosa, possiamo dire, alcuni lo sanno già, insomma, che riguarda Laura Pausini, riguarda i piani suoi del 2028. Cosa succederà?
1: Nel 2028 attualmente ho intenzione di fermarmi un annetto. Ho comunque una piccola pausa. Una pausini. Devo dedicarmi anche un po' a delle cose pratiche della mia casa, della mia vita, come d'altronde i miei collaboratori, perché alla fine sono sempre io davanti come faccia, ma loro fanno la mia stessa vita. Ristrutturare una casa, incontrare gli amici, questa cosa ha bisogno di tempo materiale che penso di dover dare.
2: Ciao, sono Laura Pausini e state ascoltando Radio L'Ora Italiana.

0: Laura Pausini, 15 ottobre dunque, Hallenstadion di Zurigo, ancora pochi biglietti su Ticket Corner, ringraziamo la Warner ovviamente, e ti aspettiamo Laura qui il 15 di ottobre all'Hallenstadion di Zurigo. Allora, ancora ultima possibilità, 2 minuti per chiamare per i buoni del ristorante da Giuseppe, anzi signor Giuseppe, si chiama così, e noi ringraziamo il signor Giuseppe. 044-567-2412, fra 5 minuti l'estrazione, quindi qui in diretta Radio Lora Italiana. Abbiamo detto quasi tutto oggi, ricordiamo che il slow, oggi c'è la giornata dedicata al traffico lento, slow up a Zurigo, chiusa tutta la strada della Seestrasse, il lungo lago da Zurigo,
1: sì, a Rapperswil. Un po' di poche auto, perché bisogna dire un attimo che comunque durante la settimana a volte Badenstrasse veramente, ma non solo, tutto il ponte anche Hardbrook, insomma siamo un po' congestionato dal traffico, inizia a diventare abbastanza asfissiante.
0: Esattamente. Volevo chiudere perché parlavamo prima, ecco, abbiamo ascoltato le canzoni dell'ultimo album, giustamente va in radio, vanno sempre le novità, e poi sai com'è, no? Sono anche degli accordi con le case discografiche, ma insomma, Laura noi l'abbiamo conosciuta così nel 93.
1: Sì, con Marco.
2: Lui con il suo lavoro ti ha portato via.
0: E non manca mai nella tournée, ovviamente no. In versione un po' magari riarrangiata.
1: No, però come dimenticarsi quel Sanremo?
0: Esatto.
1: Noi che l'abbiamo vista, io ero una ragazzina, vedevi questa ragazzina che arrivava proprio dalla Romagna, una ragazzina... qualunque.
0: Io la ricordo, 93, dopo Sanremo è venuta negli studi, allora Radio 24, quando conducevo là, ed è stata la sua prima intervista all'estero.

0: estero dovrebbe essere possibile, insomma, ecco. Insomma, tornano a votare varie giurie.
1: Poi fantastico, cioè Stefano Di Martino, adesso io non sono mai stata una fans proprio dei presentatori di Sanremo, però devo dire che Stefano Di Martino a me piace molto.
0: come uomo, come ragazzo.
1: Oltre a essere un bell'uomo, comunque. È proprio lui e anche la sua spalla, in ogni caso, di cui purtroppo non ricordo il nome, mi dispiace tantissimo, però anche.
0: Nel gioco dei tacchi. Herbert Ballerina.
1: Cioè, veramente, davvero, davvero sono tutte insieme, sono straordinari. Io non seguo tutte le sere i pacchi, però qualche volta quando arrivo a casa, stanca dal lavoro, un attimo, un momento di leggerezza, ci sono dei momenti veramente di quella trasmissione.
0: No, è bravo perché davvero sembra, a me credo sia, uno passa in maniera onesta, ecco, non è...
1: Sì, infatti, e poi ha una capacità comunque di tenere il pubblico
0: Non sarà facile per lui tenere i ritmi di Sanremo.
1: Ma secondo me sarà in grado in modo se la caverà.
0: Poi gli hanno fatto la domanda dei Maneskin, perché non si sa ancora, non sanno se Damiano David tornerà insieme ai Maneskin, se ci sarà questa reunion, saranno loro magari forse ad aprire il festival, non in gara,
1: una
0: ma come
1: sorpresa.
0: Ospite. È una sorpresa. Intanto anche ieri abbiamo saputo che Fiorello tornerà, oltre che alla radio, anche in TV su Rai 1, ma ancora tutto un mistero sul format. Vedremo. Intanto c'è una canzone, c'è Lontano, è che ancora lontano questo progetto di Sfera e Basta qui a Radio Lora Italiana, e dopo ci salutiamo.
2: Non solo musica, ogni domenica alle 10:30 su Radio Lora Italiana.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfera e basta, Radio Lore Italiana.
2: Radio Lore Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.
1: Non mancate domenica prossima alle 7, di nuovo sintonizzati sulle frequenze di Radio Lore Italiana.
3: Con Raffaele.
1: Raffaele alle 7, puntuale, non mancate. Nostalgia e
3: canaglia.
1: Naturalmente sì, il meglio degli anni 60, 70, 80, 90 e anche inizio 2000. Allora, siamo ecco alla frutta, diciamolo. 5
3: siamo
1: minuti.
3: Siamo addirittura d'arrivo,
1: sì.
3: Abbiamo 5 minuti. Cosa vogliamo dire?
1: Intanto, no, abbiamo 30 secondi.
3: Abbiamo 30 secondi, non abbiamo 5 minuti. Infatti, mamma
1: no,
3: mia.
1: Dobbiamo lasciare lo studio ovviamente alla collega che segue dopo di noi, in programma in lingua iraniana. Ringraziamo tutti per l'ascolto, scriveteci, l'indirizzo di email possiamo darlo, potete scriverci quando volete.
3: radiolora.italiana@hotmail.com.
1: Benissimo.
3: È già arrivata la collega che ci segue.
1: Esatto, noi chiudiamo con San Giovanni, che non è un santo ma è un cantante, ti ho cercata, si chiama così, felicità, l'ultima canzone. Grazie Alessandra Cesari.
3: Grazie Bruno Indelicato, buona domenica a tutti e buon pranzo.
1: Buon pranzo.
3: A domenica prossima.
1: Ciao, ciao, ciao,
3: ciao
1: a tutti.
4: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E gli ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio

italiana. E naturalmente vi dobbiamo i nomi dei vincitori del buono del ristorante del signor Giuseppe, che sono Cristina Pepe e Flavia Maiorano. Auguri, complimenti, vi contatteremo.

شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشه.

پشت صحرا های خالی، خونه ماست

خونه ما پشت ابراز اون بر دلتنگی ماست ته جاده ها.

شرح داغ دل پروانه، چو گفتم باشد